ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: beautiful like a rainbow.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero. Dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo. Se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: version.
1: RBA TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBA, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. We're

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 6.30, buongiorno, Popolare Network, le notizie.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti sull'Air Force One, ha annunciato che con l'Iran ci sarebbe un accordo su Hormuz e che ci sarà anche un patto sulla denuclearizzazione. Sono in corso discussioni con Teheran e le negoziazioni dovrebbero iniziare questo pomeriggio, ha aggiunto. Nel frattempo è stata segnalata un'esplosione vicino a una petroliera al largo dell'Oman. A dare l'allarme è stato il comandante della nave, che ha riferito che l'imbarcazione e l'equipaggio non hanno riportato danni.
0: Un ragazzo di 19 anni di origine straniera residente in provincia di Piacenza è morto ieri sera all'ospedale maggiore di Cremona. Il giovane era stato colto da un malore mentre lavorava alla raccolta dei pomodori nella campagna di Stagno Lombardo. Nel pomeriggio i colleghi che stavano lavorando con lui avevano richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto erano arrivati i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, avevano disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Cremona in codice rosso con le di soccorso.
1: Incidente sulla Terni-Rieti, sono 6 le persone morte e 34 i feriti. Avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, lo schianto ha coinvolto un autobus, un camper e 3 automobili. La dinamica è ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, il camper potrebbe aver invaso la corsia opposta dove viaggiava l'autobus. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 ricoverati in condizioni critiche.
0: Il presidente del Movimento 5 Stelle Conte ha detto ieri che saranno le primarie a decidere la linea di politica estera del campo largo e che il suo partito non voterà gli aiuti militari all'Ucraina, aggiungendo che si deve accogliere l'invito di Putin alla trattativa, una presa di posizione che crea problemi nella costruzione del campo largo che ha determinato 2 reazioni del PD. I riformisti dicono che a queste condizioni non ci può essere una alleanza. La segreteria Schlein, tramite Igor Taruffi, ha ribadito che prima si deve fare il programma e poi le primarie, cioè l'opposto di quello che dice Conte.
1: Un attacco di droni contro un villaggio nello stato del Darfur settentrionale in Sudan ha ucciso 35 persone e ne ha ferite diverse altre. Lo riferisce un'organizzazione per i diritti umani che accusa l'esercito di aver condotto l'attacco. L'ONG Emergency Lawyers, che ha documentato gli abusi commessi durante i 3 anni di guerra tra l'esercito sudanese e le forze di supporto rapido, i paramilitari, ha affermato che l'attacco ha colpito un tribunale nel villaggio di Gar al-Zawiya mentre i civili si erano riuniti per assistere alle udienze su una serie di casi e controversie locali.
0: Una scossa di terremoto del 5.2% è stata registrata questa notte in Egitto, nell'ovest della penisola del Sinai. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondità, epicentro a 40 km da Suez. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita anche al Cairo, secondo i media locali.
1: Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, ha fatto un passo indietro. A luglio aveva annunciato che non ci sarebbero state più elezioni per evitare che i suoi avversari tentassero di conquistare il governo. Ora rettifica: ci sarà una riforma costituzionale che permetterà elezioni con sovranità, ma che vieterà di candidarsi agli oppositori privati della nazionalità o accusati di tradimento. Non avranno spazio i terroristi e i golpisti, ha dichiarato il capo di Stato, sostenendo che le nuove norme serviranno a rafforzare la pace con le leggi, a evitare nuovi conflitti. I governi di Stati Uniti, Costa Rica, Panama e Guatemala hanno subito reagito e l'Organizzazione degli Stati Americani ha convocato una riunione straordinaria dei ministri degli esteri per il 5 agosto.
0: 6.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Who am I?

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le ore 7, le notizie di Popolare Network. Ci sarà un accordo su Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare iraniana, a dirlo il presidente USA Donald Trump. Intanto al largo dell'Oman c'è stata un'esplosione vicino a una petroliera. Ceuta, 72 le persone morte nell'attraversare a nuoto il confine del Marocco. Domani il tavolo del Consiglio europeo, dove l'Italia proporrà di estendere il modello Albania con hub negli stati africani. Oggi lo sciopero dell'Ilva di Taranto, migliaia di lavoratori a rischio dopo che il Tribunale di Milano ha decretato la chiusura dell'area a caldo e dopo che il governo ha detto ai sindacati non abbiamo alcun piano di intervento. Morire di lavoro nei campi a 19 anni. Un ragazzo di origine straniera ha avuto un malore ieri nelle campagne del Cremonese mentre raccoglieva pomodori. Soccorso dal 118 e portato in ospedale. Per lui non c'è stato nulla da fare. Conte mina il campo largo, la linea sulla politica estera la decide chi vince le primarie, dice il presidente del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: basta armi all'Ucraina e accogliamo l'invito di Putin a trattare. La risposta del PD, prima il programma e poi le primarie. Per la destra al governo, la strage di Bologna non fu compiuta dai fascisti. La presidente del Consiglio Meloni ancora una volta si limita a parlare di terrorismo. Per il presidente del Senato La Russa, la responsabilità fascista è solo la verità giudiziaria. Migliaia di evacuati nello stato di Washington e nell'Oregon per gli incendi alimentati da siccità e forti venti, bruciati più di 730.000 ettari dall'inizio dell'estate. Nicaragua, il presidente Ortega impedisce di candidarsi alle elezioni agli oppositori privati di nazionalità o a chi è accusato di tradimento. L'Organizzazione degli Stati Americani reagisce e convoca una riunione straordinaria. Le 7.01 è tutto, ci risentiamo con il giornale radio alle 7.30. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Popolare Network.

0: africani finanziati con fondi UE. La strumentalizzazione delle destre europee continua, intanto sale a 72 il numero di persone morte nell'attraversare a nuoto il confine. Le 7.32, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. I negoziati con l'Iran su Hormuz e sul nucleare riprenderanno. Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre parlava con i giornalisti sull'Air Force One. Secondo Trump le discussioni inizieranno già nella giornata di oggi. Ho accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sul nucleare, ha spiegato il presidente. Intanto è stata segnalata un'esplosione vicino a una petroliera al largo dell'Oman. A dare l'allarme è stato il comandante della nave, che ha riferito che l'imbarcazione e l'equipaggio non riportano danni. Il servizio di Farian Sabahi.
1: Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l'Iran riprenderanno oggi. Ha deciso di sospendere nuovi attacchi per cercare un accordo. A bordo dell'Air Force One, Trump ha detto ai giornalisti: ovviamente gli iraniani non vogliono essere attaccati, conoscevano la portata dell'attacco perché lo hanno visto prendere forma. Ora stiamo dialogando con loro nell'ambito di un negoziato che inizierà lunedì pomeriggio, ma Trump non ha fornito dettagli sulla sede dei colloqui e nemmeno sui partecipanti. Sabato Trump aveva fatto marcia indietro rispetto alla minaccia di un massiccio attacco contro l'Iran, attacco che a suo dire sarebbe stato il più imponente dalla seconda guerra mondiale. Aveva osservato che vi erano i presupposti per un accordo sullo stretto di Hormuz e poi un altro sul nucleare, o meglio sulla denuclearizzazione dell'Iran. Domenica Trump ha riferito che sia l'Iran sia i partner statunitensi, Arabia Saudita, Emirati e Qatar gli avevano chiesto di rinunciare agli attacchi. Poi ha ribadito che la portata degli attacchi pianificati avrebbe rappresentato il più grande attacco dalla seconda guerra mondiale. Ci vorrebbero moltissimi anni per ricostruire tutto, ammesso sia possibile. Non credo nemmeno che sarebbe ricostruibile, ha affermato il presidente americano, aggiungendo che anche il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, si era espresso contro gli attacchi, mettendo in guardia da possibili conseguenze impreviste. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
0: Oggi ci saranno 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti dell'Ilva in Italia, proclamati dai sindacati confederali dopo che il governo ha deciso di non intervenire a Taranto. Una sentenza del Tribunale di Milano ha disposto la chiusura dell'area caldo di Taranto, mettendo a rischio tutta la produzione dell'acciaio in Italia. Il servizio di Valentina D'Amico.
2: È giunto il tempo di prendere delle decisioni che restituiscano ai lavoratori e alla città un futuro certo in cui vengano garantiti tutti i diritti costituzionali, dal lavoro all'ambiente alla salute, senza che alcuni di essi vengano esclusi a discapito di altri. Cercano di essere più unitari possibile i sindacati nell'annunciare lo sciopero di oggi. Capiscono che si è ormai al punto di boa e più che mai oggi la città di Taranto è spaccata. Gli attivisti, che da quasi 20 anni si battono affinché la salute dei cittadini e degli operai non venga sacrificata sull'altare del profitto, hanno finalmente ottenuto un provvedimento difficile da girare, il primo decreto salva Taranto, lo hanno battezzato, dopo tanti decreti salva Ilva. La fabbrica che inquina, provoca tumori e miete vittime dentro e fuori le mura deve chiudere, ha decretato la Corte d'Appello di Milano, accogliendo il ricorso dell'Associazione Genitori Tarantini, che accusa di miopia i sindacati. La crisi dell'ex Ilva si è determinata per la mancanza di scelte coraggiose di tutti i governi che si sono succeduti nel corso degli anni, nessuno escluso, ribattono compatti FIOM, FIM, WILM e USB, che avvertono le responsabilità non possono ricadere sui lavoratori. Mezz'ora fa è iniziata l'assemblea presso l'area antistante il consiglio di fabbrica, che dà il via alle 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. All'ordine del giorno le rivendicazioni: misure straordinarie a tutela dell'occupazione e continuità occupazionale attraverso un intervento pubblico, unico soggetto per i sindacati, in grado di garantire una reale transizione ecologica e sociale del gruppo ex Ilva. Questo diranno domani anche al Ministero delle Imprese del Made in Italy nell'incontro previsto alle 10 per elaborare un piano straordinario. Mentre non solo l'indiano Jindal, ma anche l'italiano Arvedi ora si dice interessato, nonostante l'imminente possibile chiusura dell'area a caldo, all'acquisizione dell'intero gruppo Ilva.
0: Il presidente del Movimento 5 Stelle Conte ha detto ieri che saranno le primarie a decidere la linea di politica estera del campo largo e che il suo partito non voterà gli aiuti militari all'Ucraina, aggiungendo che si deve accogliere l'invito di Putin alla trattativa. Una presa di posizione che crea problemi nella costruzione del campo largo. Il PD, tramite il responsabile organizzativo Igor Taruffi, ha ribadito che prima si deve costruire il programma e poi si devono fare le primarie, ossia il contrario di quanto ha detto Conte. Mi ha raggiunta in studio Luigi Ambrosio.
3: Sì, buongiorno Valeria, al di là del merito delle parole di Conte, che accolgono pienamente

0: Niente le tesi russe, Putin vuole trattare, bisogna ascoltarlo. In Ucraina ci sono troppe armi anche in mano a gruppi di estrema destra e al contrabbando. Dell'uscita del presidente dei 5 Stelle sorprendono la tempistica e lo strappo col Partito Democratico. Per quanto riguarda i tempi, Conte ha parlato dopo la presa di posizione di Beppe Grillo. Il fondatore era tornato la settimana scorsa con un post in cui ha accusato i 5 Stelle di avere tradito gli ideali di una volta. Una presa di posizione che è stata interpretata come la sponsorizzazione degli avversari interni di Conte, se non addirittura di schierarsi il nascente nuovo movimento di Alessandro Di Battista. L'ex fan prodigio grillino è apertamente dalla parte della Russia e per molti lettori pentastellati è un richiamo. Lo strappo col PD invece, il partito guidato da Elly Schlein ha ufficialmente una posizione pro-Ucraina, anche se non mancano i distinguo al suo interno, e non può certo accettare le parole di ieri di Conte senza smentire se stesso. Soprattutto non può lasciare che sia il leader di un partito che ha la metà dei voti a dettare la linea. La risposta del Nazareno è stata affidata, come dicevi, a Igor Taruffi, prima il programma, poi le primarie. Perché Conte si è spinto così avanti? Sicuramente in parte ci crede. Forse la pressione del non ancora sceso in campo di Bazissa rischia di fare al centro-sinistra l'effetto destabilizzante che Vannacci sta facendo al centro-destra. E mentre i missili balistici russi uccidono civili in Ucraina per mancanza di intercettori, da destra hanno gioco facile a dire i nostri avversari hanno posizioni inconciliabili sulla politica estera, per il campo largo un problema in più.
1: Grazie Luigi. E ieri la Marina Militare Italiana ha fermato una nave russa appartenente alla flotta ombra del Cremlino al largo di Pantelleria. I militari hanno effettuato un controllo sulla petroliera Topaio sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea per verificarne la nazionalità. La Topaio naviga dichiarando bandiera del Camerun. La petroliera partita il 16 luglio dal porto di Cotonou in Benin e diretta a Istanbul è stata intercettata a ovest di Pantelleria. Le più di 60.000 persone entrate a Ceuta tra giovedì e venerdì sono quasi tutte rientrate in Marocco. Nonostante questo, la crisi migratoria è stata strumentalizzata dalle destre di tutta Europa e continua a esserlo. È previsto per domani un tavolo del Consiglio europeo a cui parteciperanno i ministri degli interni dei paesi membri, convocato proprio sui fatti di Ceuta. L'Italia, con il ministro Matteo Piantedosi, porterà la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari, modello Albania, finanziati con fondi europei e localizzati in Africa. Il servizio da Bruxelles.
2: La settimana a Bruxelles ricomincia dal punto in cui si era interrotta la scorsa, cioè dal caos politico emerso tra i paesi europei con la crisi di Ceuta di venerdì, nonostante la sua risoluzione in poco più di un giorno. Le 27 capitali si stanno preparando al momento della verità e verosimilmente di scontro alla riunione straordinaria dei ministri degli interni, convocata d'emergenza per domani dalla presidenza di turno irlandese del Consiglio, dopo che i leader delle istituzioni UE avevano ricevuto sabato due diverse lettere. Una dal premier spagnolo Sanchez, l'altra da 22 governi capeggiati da Meloni e la danese Frederiksen, ma senza la Francia di Macron, per chiedere un momento di confronto su quanto successo. Il clima è pesante, con l'asse Italia-Danimarca che vuole soluzioni europee per riprendere il controllo delle frontiere, anche se erano stati i primi a negare a Madrid la solidarietà prevista dal nuovo patto migrazione-asilo. Il premier spagnolo che ha puntato il dito contro pregiudizi, notizie false, ignoranza o interessi politici alla base della reazione, e il Partito Socialista Europeo, di cui Sanchez fa parte, che ha denunciato operazioni di disinformazione coordinate e amplificate da attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea. L'Italia dovrebbe presentare una proposta per creare hub per il rimpatrio di persone migranti, finanziati con fondi UE e localizzati quasi tutti in Africa, ma anche in altri paesi terzi. Un sistema presentato come un'estensione del modello Albania, ma che è già valutato da molti paesi, tutti firmatari della lettera Meloni-Frederiksen, all'interno del quadro del nuovo regolamento europeo sui rimpatri. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: E intanto la situazione nell'Exave è tornata quasi alla normalità e la città sembra più sotto controllo. Il numero delle persone morte nel tentativo di passare a nuoto il confine tra Marocco e Spagna è salito a 72. Il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
3: A quattro giorni dalla crisi umanitaria che ha investito Ceuta, la città si è svegliata completamente differente. Dalle spiagge sono spariti i salvagenti e le ruote usate dai migranti per attraversare il mare. Sono ancora diverse centinaia, però, i migranti rimasti a Ceuta. Il numero preciso non è stato ancora calcolato dalle autorità spagnole, che hanno iniziato a distribuire pasti e acqua ai gruppi che si sono raccolti nei parchi della città vicino al centro per stranieri, che però è già al doppio della sua capacità di accoglienza. È molti accettano di essere caricati sui camion dell'esercito per essere riaccompagnati alla frontiera. Dall'altro lato, in Marocco invece, sono sempre di più i familiari che cercano i loro parenti, di cui non sanno nulla da giorni. Nonostante le testimonianze sulla complicità delle autorità marocchine, il governo di Pedro Sanchez non ha mai accusato direttamente il Marocco. Sia il Partito Popolare sia l'estrema destra di Vox, il cui leader Santiago Abascal è stato ieri a Ceuta, accusano Sanchez proprio di aver permesso quella che considerano una vera e propria invasione del territorio spagnolo. La politica di collaborazione con il Marocco è finita, dicono, e per Vox bisogna anche chiudere le frontiere e militarizzare sia Ceuta che Melilla. Ma Sanchez viene attaccato anche per la sua politica di apertura verso i migranti e di essere rimasto senza nessun appoggio anche a livello europeo. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: L'avete sentito, il presidente Pedro Sanchez non ha mai accusato direttamente il Marocco di quanto accaduto a Ceuta. Il rapporto tra i due paesi però non è nuovo alle crisi ed è già successo che le persone migranti venissero utilizzate come elemento di pressione da parte di Rabat. Matteo Garavoglia è un giornalista esperto di Nord Africa.
4: È una crisi assolutamente geopolitica di alleanze internazionali tra il Regno del Marocco e il suo vicino geografico più vicino in Europa, che è la Spagna, legato alla regione del Sahara occidentale contesa. E ogni volta che assistiamo a un episodio legato a questa vicenda, il Marocco tende a mettere una pressione soprattutto sulla Spagna. In questo caso si tratta di una visita di Stato che il premier spagnolo effettuato in Algeria il 20 luglio scorso, legata ad accordi energetici, ma bisogna ricordare anche che l'Algeria, insomma, è l'alleato più evidente e ospita all'interno del proprio territorio, insomma, i quadri del fronte polisario.
5: Un'altra cosa di cui si sta sempre più parlando in queste ore è anche il ruolo di Stati Uniti e Israele.
4: Il Marocco negli ultimi anni è stato il primo paese in Nord Africa a normalizzare i rapporti con Israele dal 2020, in cambio proprio del riconoscimento della sovranità marocchina sul Sahara occidentale, e questo è stato guidato durante la prima presidenza di Donald Trump. E bisogna anche ricordare che recentemente Mohammed VI, il re, ha inaugurato un'autostrada che collega il Sahara occidentale al Marocco e l'ha dedicata proprio a Donald Trump. Ovviamente non possiamo avere una conferma dell'accordo Israele Stati Uniti e Marocco per mettere ancora di più la pressione sulla Spagna rispetto anche alla presa di posizione fortissima del premier spagnolo nei confronti di Donald Trump e di Israele dopo il 7 ottobre. Una teoria che regge da un punto di vista di analisi.
1: Proseguono gli incendi nello stato di Washington negli Stati Uniti. I roghi hanno devastato oltre 100.000 ettari di terreno e hanno costretto all'evacuazione numerose comunità. Il servizio da New York.
6: Oltre 600 edifici danneggiati, migliaia di ettari già andati in fumo, interi quartieri evacuati. È il bilancio ancora provvisorio dei vasti incendi che stanno colpendo l'area di Spokane, nello stato di Washington, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Le autorità parlano di almeno 3 distinti fronti di fuoco alimentati da vento e alte temperature. Non è ancora chiaro quante delle oltre 600 strutture colpite siano abitazioni, scuole o attività commerciali, ma i vigili del fuoco continuano a valutare i danni. Zone evacuate restano interdette ai residenti. Sui social media continuano a circolare immagini di impianti sportivi e interi quartieri avvolti dalle fiamme. Una donna che viveva nella stessa casa da oltre 20 anni ha raccontato all'emittente locale KHQ di aver perso tutto, compresi i ricordi dell'infanzia dei propri figli. Sul posto sono arrivati anche team specializzati nella gestione dei grandi incendi boschivi e le operazioni di spegnimento stanno continuando senza sosta, nonostante le difficoltà. È l'ennesima estate segnata da roghi devastanti nell'ovest americano, dove il caldo estremo è sopra le medie e la siccità continuano ad aumentare intensità e frequenza degli incendi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Per la destra al governo, la strage di Bologna non fu compiuta dai fascisti. Ieri, nel giorno dell'anniversario, la presidente del Consiglio Meloni ancora una volta si è limitata a parlare di terrorismo. Per il presidente del Senato La Russa, la responsabilità fascista è solo la verità giudiziaria. Walter Verini, senatore del Partito Democratico.
7: Questa destra, io dico purtroppo, perché ci avrebbe guadagnato il paese, ma da un lato non ha mai voluto o saputo fare i conti con la propria storia. La sua è una storia nera, e la storia di chi è stata dalla parte sbagliata, la parte del nazismo, la parte del fascismo e la parte di chi non ha firmato la Costituzione. Parlo degli eredi, naturalmente, di questa destra di oggi. E anche negli anni 70 padri, gli zii di questa destra, alcuni almeno, sono stati protagonisti di stragi, di attentati nei confronti della democrazia. Il secondo grave errore che fa questa destra è quella che per queste ragioni, quindi non solo non riconosce quel filo nero che ha attraversato l'Italia dalla strage di Piazza Fontana all'Italicus, alla strage di Brescia, alla strage di Bologna del 2 agosto, allora questo filo nero che lei non lo riconosce e vorrebbe quasi riscrivere la storia di questo paese. Questo non è consentito dalla verità giudiziaria, perché ci sono sentenze definitive.
1: È tutto per questa edizione a cura di Luigi Ambrosio e Valeria Schroeter. Le notizie di Popolare Network tornano alle 8.30. Una buona continuazione d'ascolto.
8: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buongiorno alle 8:30, le notizie di Radio Popolare.
1: Oggi ci saranno 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti dell'Ilva in Italia. Li hanno proclamati i sindacati confederali perché la produzione dell'acciaio è a rischio. La scorsa settimana un incontro governo sindacati non è servito a nulla. Il governo non ha un piano per l'Ilva, nemmeno dopo che una sentenza del Tribunale di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto accogliendo le istanze ambientali. Senza una riconversione sostenibile dell'area a caldo di Taranto, tutta la produzione dell'acciaio in Italia potrebbe saltare.
0: I negoziati con l'Iran su Hormuz e sul nucleare riprenderanno. Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre parlava con i giornalisti sull'Air Force One. Secondo Trump le discussioni inizieranno già nella giornata di oggi. Ho accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sul nucleare, ha spiegato il presidente.
1: Un attacco di droni contro un villaggio nel Darfur settentrionale in Sudan ha ucciso 35 persone, ne ha ferite diverse altre, lo riferisce un'organizzazione per i diritti umani che accusa l'esercito di aver condotto l'attacco. L'ONG Emergency Lawyers, che ha documentato gli abusi commessi durante i 3 anni di guerra tra l'esercito sudanese e le forze di supporto rapido e i paramilitari, ha affermato che l'attacco ha colpito un tribunale nel villaggio di Gar al-Zawiya mentre i civili erano riuniti per delle udienze.
0: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono state evacuate nello stato di Washington e nell'Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati da siccità e forti venti. 3 grandi roghi si sono sviluppati intorno a Spokane. Gli edifici minacciati dagli incendi sono più di 5.000 e la corrente è interrotta in oltre 13.000 case.
1: Durante la notte si è verificata un'esplosione in un androne di un palazzo di Roma. Il portone di ingresso è stato divelto, finestre in frantumi, crollo di un controsoffitto. Questi i danni. Ma non c'è nessun ferito. L'edificio, che si trova nella periferia della capitale, è stato evacuato. Le indagini sono in corso, tra le ipotesi c'è quella di una bomba carta.
0: Le più di 60.000 persone entrate a Ceuta tra giovedì e venerdì sono quasi tutte rientrate in Marocco. Il numero delle persone morte mentre cercavano di attraversare il confine e arrivare in territorio spagnolo a nuoto è salito.

0: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code con attese di circa 45 minuti in direzione del territorio italiano. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: RBE, vicina a te.
2: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
3: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
4: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
3: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
4: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Popolare Network.
13: Buongiorno, le 9:31, le notizie di Popolare Network. Le forze israeliane sono state accusate di aver sganciato bombe al fosforo nel sud del Libano. A riferirle l'agenzia stampa libanese National News Agency, che aggiunge che gli attacchi hanno provocato lo scoppio di vasti incendi. L'agenzia ha anche segnalato 2 attacchi missilistici israeliani vicino a Nabatieh. Nel frattempo il ministero degli esteri turco ha affermato che i continui e mortali attacchi israeliani contro Gaza dimostrano che Benjamin Netanyahu non ha alcuna intenzione di raggiungere la pace con i palestinesi. Solo nella giornata di ieri gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 19 persone a Gaza, nonostante l'accordo di pace tanto acclamato da Donald Trump.
14: Il prezzo del petrolio è in forte calo, il greggio è sceso sotto gli $80, la discesa è stata innescata dalle parole di Trump, che ha dichiarato che i negoziati con l'Iran su Hormuz e sul nucleare riprenderanno. Mentre parlavo con i giornalisti sull'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che le discussioni inizieranno già nella giornata di oggi.
13: Gravi disordini si sono verificati ieri nel carcere di Benevento, dove una trentina di detenuti del reparto di media sicurezza hanno devastato un'intera sezione. I tumulti, iniziati nel pomeriggio, si sono protratti fino a tarda serata, con la mediazione dei negoziatori. I detenuti che hanno partecipato ai disordini sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso carcere e solo una piccola parte in altri istituti penali.
14: Le più di 60.000 persone entrate a Ceuta tra giovedì e venerdì sono quasi tutte rientrate in Marocco. Il numero delle persone morte mentre cercavano di attraversare il confine e arrivare in territorio spagnolo a nuoto è salito a 72. È previsto per domani un tavolo del Consiglio europeo a cui parteciperanno i ministri degli interni e dei paesi membri. L'Italia, con il ministro Piantedosi, porterà la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari in modello Albania, finanziati con fondi europei e localizzati in Africa.
13: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono state evacuate nello stato di Washington e nell'Oregon su

0: 9.34, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 215 si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Val di Lana in orario 8.18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Yes. Check, check, check, check, check.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, alle 10.30 le notizie di Popolare Network. Non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanto siano realmente usciti da Ceuta. A dirlo è l'amministrazione dell'exclave. Un assessore ha riferito che secondo le cifre valutate dal Ministero dell'Interno, che non coincidono con altri dati che possano venire da altri ministeri, si parla del rimpatrio di circa 73.000 persone. I dati attuali trasmessi dal Ministero parlano di 3.000 o addirittura 5.000 persone rimaste nelle strade di Ceuta, tra cui 862 minori.
3: Alle 14.30 ci sarà a Bruxelles una riunione degli ambasciatori dei 27 stati dell'Unione Europea. È un passaggio preliminare all'incontro in videoconferenza di domani tra i 22 paesi che chiedono misure urgenti sull'immigrazione. Il governo Meloni rilancia l'idea di costruire nuovi centri di detenzione per migranti sul modello Albania, questa volta in Africa.
2: 12 migranti in arrivo dalla Tunisia sono stati soccorsi tra Lampione e Lampedusa, tra loro c'è anche un minorenne. Sono stati tutti portati all'hotspot di Lampedusa, dove al momento sono presenti 55 persone.
3: È in corso lo sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'Ilva, proclamato dai sindacati confederali. La scorsa settimana un incontro governo-sindacati non è servito a nulla, il governo non ha un piano per l'Ilva, nemmeno dopo una sentenza del Tribunale di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo di Taranto accogliendo le istanze ambientali. Senza una riconversione sostenibile dell'area caldo di Taranto, tutta la produzione dell'acciaio in Italia è a rischio.
2: Le forze israeliane sono state accusate di aver sganciato bombe al fosforo nel sud del Libano. A riferirlo è l'agenzia stampa libanese National News Agency, che aggiunge che gli attacchi hanno provocato lo scoppio di vasti incendi. L'agenzia ha anche segnalato 2 attacchi missilistici israeliani vicino a Nabatieh. Nel frattempo il ministero degli esteri turco ha affermato che i continui e mortali attacchi israeliani contro Gaza dimostrano che Benjamin Netanyahu non ha alcuna intenzione di raggiungere la pace con i palestinesi. Solo nella giornata di ieri gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 19 persone a Gaza, nonostante l'accordo di pace tanto voluto da Donald Trump.
3: Il prezzo del petrolio è in forte calo, il greggio è sceso sotto gli $80, la discesa è stata innescata dalle parole di Trump, che ha dichiarato che i negoziati con l'Iran su Hormuz e sul nucleare riprenderanno. Mentre parlava con i giornalisti sull'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che le discussioni inizieranno già oggi. Intanto però Teheran smentisce: non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, ha detto il Ministero degli Esteri iraniano.
2: Un 30enne di nazionalità romena è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri mantengono al momento il riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte.
3: Un morto e 2 feriti nel Foggiano, dove un furgone è finito fuori strada per cause ancora da accertare. L'incidente è avvenuto questa mattina sulla strada statale 89 Garganica all'altezza di Monte Sant'Angelo.
2: È tutto per ora, ci risentiamo con le notizie di Popolare Network con il giornale radio delle 12.30.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.
3: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 11, in studio Nicolo Sezzu. 5 giovani turisti stranieri sono stati messi in salvo nella giornata di ieri nelle acque del Lago Maggiore, proprio davanti a Verbania. A trarli in salvo sono stati gli operatori dell'imbarcazione di soccorso dell'Ordine di San Giovanni Italia, protagonisti di due diverse e provvidenziali interventi. La prima richiesta di aiuto è scattata per 4 ragazzi di nazionalità tedesca che avevano deciso di navigare il lago a bordo di 2 stand-up paddle. L'obiettivo del gruppo era raggiungere l'isola madre, una traversata di oltre 700 metri partendo dal lido di Suna. I 4 ragazzi si sono presto trovati senza energie per arrivare fino alla tappa finale. Poco dopo i soccorritori sono dovuti intervenire a circa 400 metri alla costa per un secondo episodio critico. A lanciare l'allarme è stato un giovane turista olandese che si trovava a bordo di una tavola motorizzata. A causa di un'improvvisa avaria il motore del mezzo si è spento e la tavola ha iniziato a imbarcare acqua in mezzo al lago. I soccorsi sono arrivati tempestivamente evitando che la situazione degenerasse. Continuano gli incendi in Piemonte a preoccupare l'area boschiva in zona Pianonia, Mornese, in provincia di Alessandria. Dopo una notte di lavoro con anche un rogo nella vicina San Cristoforo, i vigili del fuoco sono impegnati oggi con una ventina di mezzi. Sul posto anche moduli speciali per spegnimento boschivi arrivati da Torino, personale DOS, direzione operativa spegnimento da Pavia, ed elicottero per lanci con mezzi aerei. Intervengono inoltre volontari AIB e di protezione civile con le forze dell'ordine. Intanto peggiora anche il quadro di un incendio in Val Gesso, nel Cuneese, che ha già bruciato da venerdì notte almeno 40 ettari di bosco. Dopo l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco nel pomeriggio di sabato, sono ora in azione 2 Canadair per cercare di contenere le fiamme sulle alture tra Valdieri e la frazione di San Lorenzo. Il rogo sembrava domato, ma il focolaio è rimasto attivo nel pomeriggio di ieri a causa dei forti venti, ha ripreso vigore. Domenica 9 agosto in Piemonte torna Castelli Aperti, la rassegna che da oltre 30 anni accompagna visitatori e turisti alla scoperta di castelli, dimore storiche ed edifici culturali del Piemonte. In tutta la regione verranno organizzate visite guidate, mostre, esperienze culturali e panorami unici. Per scoprire tutti i beni presenti e gli eventi organizzati nel catalogo di Castelli Aperti si può consultare sul loro sito web. L'Italia di basket Under 18 perde in finale degli europei contro la Slovenia con punteggio 88-71. Gli azzurrini erano riusciti ad arrivare in finale dopo 34 anni dall'ultima volta, battendo la Francia grazie alla tripla fil di sirena del piemontese Edoardo Di Meo, classe 2008. Niente da fare però in finale con un secondo posto che rende tristi, ma conferma la crescita del movimento cestistico in Italia e anche in Piemonte, visto l'importante blocco piemontese formato da Federico Botelli e Walter Bellinaso, sempre della Beltram d'Ertona, come Edoardo Di Meo e Gabriela Stella e Amir Sharfi del College Basket Borgo Manero. Terminiamo infine col meteo. Oggi la pressione sarà sempre ben presente su tutto il Piemonte. Giornata in prevalenza soleggiata. Il cielo sarà per lo più sereno con qualche acquazzone o locale temporale possibile solo nelle aree alpine e prealpine. Massime tra 22 e 37 gradi, minime tropicali con valori sopra i 22 gradi. In Liguria situazione simile con possibile acquazzone solo nelle aree montuose del Genovese, massime tra i 31 e i 34 gradi, minime tropicali, venti deboli e mare caldo. L'aggiornamento locale termina qui, vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 13 e vi auguro un buon continuamento di giornata con RBE.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
3: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
2: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: like a rainbow.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE. Vicina a te.

giorni vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Ceuta, secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, sono stati rimpatriati 73.000 migranti. L'Unione Europea si prepara al tavolo di domani, dove l'Italia proporrà di estendere il modello Albania. Oggi un prevertice a Bruxelles. 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti Ilva. Le manifestazioni sono in corso dopo la chiusura dell'area caldo di Taranto imposta dalla Procura di Milano. Il governo ha detto ai sindacati: non abbiamo alcun piano di intervento. Iran. Donald Trump sostiene che i negoziati con l'Iran sul nucleare e su Hormuz riprenderanno oggi, ma Teheran smentisce. Il prezzo del petrolio oscilla insieme alle parole di Trump. Israele sgancia bombe al fosforo sul sud del Libano. Domani un nuovo ciclo di negoziati diretti. Intanto Tel Aviv continua a colpire Gaza, nonostante l'accordo del Board of Peace. Le 12.31, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanti siano usciti da Ceuta. A dirlo è l'amministrazione dell'exclave, dopo che tra giovedì e venerdì migliaia di persone hanno attraversato la frontiera tra Marocco e Spagna. 72 persone sono morte cercando di attraversare a nuoto. Le cifre fornite dal Ministero dell'Interno parlano del rimpatrio di circa 73.000 persone e di 3.000, ma forse addirittura 5.000 migranti ancora presenti a Ceuta. La crisi migratoria è stata strumentalizzata dalle destre di tutta Europa. Domani i ministri degli interni dei Paesi membri parteciperanno a un tavolo del Consiglio europeo. L'Italia porterà la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari, il chiamato modello Albania, finanziati con fondi europei e localizzati in Africa. Oggi i 27 ambasciatori dell'Unione si riuniscono proprio in attesa del tavolo. Il servizio da Bruxelles.
1: Il primo banco di prova dei rapporti di forza tra i 27 governi UE al vertice di domani tra i ministri degli interni sulla crisi a Ceuta e il caos politico che ne è scaturito si terrà fra pochissime ore, perché per le 14.30 è stata convocata una riunione straordinaria dei 27 ambasciatori UE per preparare proprio l'appuntamento di domani. Non che ci si aspettino sorprese clamorose, a dire il vero, visto che quasi tutte le capitali o sono preoccupate per una situazione che ha mostrato le vulnerabilità della politica migratoria europea e che si potrebbe ripetere alle frontiere dell'Unione, con una risposta che va tutta nella direzione di maggiore chiusura, o hanno apertamente attaccato le politiche di Madrid di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti, anche se nulla c'entrano con quanto accaduto a Ceuta. Italia e Danimarca guidano il fronte dei falchi, anche se non è chiaro con quali soluzioni, visto che hanno ignorato tutto ciò che è già previsto dalla legislazione europea. L'ambasciatore italiano testerà il terreno sui centri di rimpatrio sul continente africano e non solo. Un'impostazione condivisa da un nutrito gruppo di paesi come i nordici, Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia, chiedendo alla Commissione di sostenere gli sforzi congiunti nello stringere accordi con paesi terzi come previsto dal regolamento rimpatri. Si opporranno Spagna e Francia, che proveranno a portare il dibattito sulla solidarietà da mobilitare nei momenti di crisi, cosa che i centri di rimpatrio non affrontano in alcun modo. Ma è già chiaro che sulla migrazione il cuore politico in Europa batte a destra, a prescindere dal colore dei governi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: In questi giorni si è parlato molto delle ragioni che hanno mosso la crisi di Ceuta. L'utilizzo dei migranti da parte di Rabat come leva per fare pressione politica sulla Spagna è ormai chiaro, ma il movimento di migliaia di persone mette in evidenza il complicato contesto marocchino. Luciano Ardesi è un sociologo e scrittore, esperto di Nord Africa.
2: La lettura dei fatti di Ceuta è molto diversa da questa parte dell'Africa. Innanzitutto l'Associazione Marocchina per i Diritti Umani ha denunciato fin dal primo giorno il fatto che da una parte i migranti fossero trattati in maniera assolutamente disumana da parte della polizia e dell'esercito spagnolo. Però l'associazione denuncia anche il fatto che la situazione in Marocco e particolarmente dei giovani in Marocco è tragica e soprattutto il governo, la monarchia si rifiutano di prendere in considerazione lo stato di disagio

0: forte.
1: È in corso lo sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'Ilva, proclamato dai sindacati confederali. La scorsa settimana un incontro governo-sindacati non è servito a nulla. Il governo non ha un piano per l'Ilva, nemmeno dopo che una sentenza del Tribunale di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Sentiamo gli aggiornamenti da Valentina D'Amico.
2: Dobbiamo conquistarci quello che ci hanno tolto fino ad oggi, dobbiamo portare avanti la nostra piattaforma rivendicativa che mette insieme le prospettive industriali ma soprattutto il futuro di migliaia di lavoratori. Noi non ci fermeremo, continueremo a lottare per un futuro differente da quello che ci hanno prospettato. È il momento che i lavoratori abbiano risposte rispetto a quello che è il proprio futuro lavorativo. Grazie.
3: Sono le parole del segretario regionale della FIOM, Francesco Brigati, che parla davanti all'assemblea di lavoratori convocati da FIM, FIOM e UILM di fronte allo stabilimento tarantino per sollecitare il governo all'adozione di un piano straordinario che salvi posti di lavoro dopo l'ordine della chiusura dell'area a caldo da parte della Corte di Appello di Milano. A rischio anche i lavoratori di Genova e Novi Ligure che lavorano sulle benne prodotte nell'area a caldo della città ionica. Gli operai di Taranto urlano "non siamo contro la città", spostandosi in corteo sulla statale 100 dove hanno bloccato la circolazione. Qualche migliaia secondo i sindacati, non più di 200-300 secondo il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, tra i più determinati a denunciare la stortura delle relazioni tra sicurezza, salute e lavoro dentro e fuori la fabbrica. Questo succede, ammoniscono, quando il sindacato per decenni prende le parti del padrone, abdica il proprio ruolo e perde credibilità. Su un punto sono d'accordo sindacati e attivisti: le responsabilità non devono ricadere sui lavoratori. I confederali chiedono rispetto e un piano di rilancio al governo, che incontreranno domani nella riunione convocata al Mimit, mentre il ministro Urso fa appello per una cordata italiana che salvi insalvabile. Si parla di una nuova gara da 1 miliardo di euro da lanciare a settembre.
1: Questa mattina Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l'Iran su Hormuz e sul nucleare riprenderanno. Il presidente USA si è sbilanciato dicendo che le discussioni inizieranno già oggi. Nel frattempo le sue parole hanno innescato il calo del prezzo del petrolio con il greggio sotto gli $80. Intanto però Teheran ha già smentito Trump, un copione che si è già ripetuto più volte. Il servizio di Farian Sabai.
4: Lunedì della settimana scorsa il presidente americano Trump aveva detto "negoziamo con Teheran" e il prezzo del petrolio era sceso. Martedì aveva detto "i negoziati vanno bene", mercoledì "sto perdendo la pazienza", giovedì "forse attacchiamo l'Iran" e il prezzo del petrolio sale, venerdì "distruggeremo l'Iran", sabato "li faremo a pezzi" e ieri domenica Trump ha detto "non attacco perché me lo ha chiesto l'Iran" e ha comunicato che oggi pomeriggio ci sarebbero stati nuovi negoziati con Teheran, ma non aveva detto né il luogo dell'incontro né i nomi dei partecipanti. Stamattina il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che non vi sono negoziati in corso con Washington, ci sono con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Il portavoce della diplomazia iraniana Baghei ha insistito sul fatto che le navi che transitano nello stretto di Hormuz dovrebbero utilizzare il percorso definito dall'Iran dopo aver chiesto l'autorizzazione a Teheran al passaggio e dopo aver pagato il pedaggio. Per la diplomazia di Teheran questi colloqui con l'Oman sono costruttivi, l'obiettivo è definire un accordo sul nuovo percorso delle navi. Il portavoce iraniano ha aggiunto di augurarsi che gli attori regionali e fuori dalla regione possano apprezzare l'approccio costruttivo dell'Iran. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Alla vigilia del nuovo ciclo di negoziati diretti tra Libano e Israele, in programma da domani a giovedì a Roma sotto la mediazione statunitense, le forze israeliane hanno sganciato bombe al fosforo nel sud del Libano. A riferirlo è l'agenzia stampa libanese National News Agency. Gli attacchi, secondo l'agenzia, hanno provocato lo scoppio di vasti incendi. Intanto venerdì il Board of Peace e Trump hanno annunciato un accordo per attuare la fase successiva del cessate il fuoco a Gaza. Secondo il board, Hamas avrebbe accettato una tabella di marcia dettagliata che include la deposizione delle armi. Israele non ha mai commentato l'accordo e non ha nemmeno mai smesso di colpire Gaza. Solo nella giornata di ieri i raid di Tel Aviv hanno ucciso nella striscia almeno 19 persone. La situazione umanitaria a Gaza poi è sempre più drammatica e le attuali temperature non fanno che peggiorare le condizioni della popolazione. Ascoltiamo la testimonianza di Sami, cooperante palestinese che si trova nella striscia.
5: Non ci basta praticamente la distruzione, tutto quanto, c'è anche questo un altro nemico al popolo palestinese, perché è il caldo, sono quasi sempre dal primo luglio.

0: fino ad oggi è stato caldissimo praticamente, perché sono i mesi più caldi dell'anno per noi, arrivano più di 40 gradi. E per questo praticamente con questo caldo si diffonde la malattia dei belli, tutto quanto per la mancanza di igiene personale, perché non c'entra l'acqua, che c'è poca acqua praticamente, c'è la media da 2 a 4 litri di acqua al giorno per un cittadino, per questo è difficile fare i bagni, tutto quanto, perché questo con questo 4 litri deve bere, lavare i vestiti, fare l'igiene personale, tutto quanto, è una situazione sempre drammatica.
1: 12 migranti in arrivo dalla Tunisia sono stati soccorsi tra Lampione e Lampedusa. Tra loro c'è anche un minorenne. Sono intervenuti Frontex e la Guardia di Finanza e sono stati tutti portati all'hotspot di Lampedusa, dove al momento sono presenti 55 persone. E un trentenne di nazionalità romena è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri mantengono al momento il riserbo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Il presidente del Movimento 5 Stelle Conte ha detto ieri che saranno le primarie a decidere la linea di politica estera del campo largo e che il suo partito non voterà gli aiuti militari all'Ucraina, aggiungendo che si deve accogliere l'invito di Putin alla trattativa. Una presa di posizione che crea problemi nella costruzione del campo largo. Il PD, tramite il responsabile organizzativo Igor Taruffi, ha ribadito che prima si deve costruire il programma e poi si devono fare le primarie, ossia il contrario di quanto ha detto Conte. Secondo la destra di governo, la strage di Bologna non fu compiuta dai fascisti. Ieri la presidente del Consiglio Meloni, ancora una volta da quando è in carica, ha parlato genericamente di terrorismo nell'anniversario del 2 agosto, mentre il presidente del Senato La Russa si è spinto in un certo senso più in là con parole che dicono che la responsabilità dei fascisti è solo una verità giudiziaria. Qual è il brodo di cultura da cui nascono queste visioni? Francesco Filippi, storico.
2: Siamo di fronte a delle nuove generazioni di fascisti. Ricordiamoci quanti anni ha Meloni, dove nasce, dove cresce Meloni e qual è la storia a cui si rifà la formazione politica della Presidente del Consiglio. Non stiamo parlando di vecchi arnesi nostalgici alla La Russa, appunto. Giorgia Meloni non ha il busto del Duce sulla sua scrivania, almeno non ci risulta, perché non è quello il suo fascismo di riferimento, è il fascismo callejero, è il fascismo violento delle strade che negli anni 70 e nella Roma di Giorgia Meloni anche negli anni 80 era un fattore identitario e politico molto potente, che aveva la propria narrativa e che si nutre di simboli particolarmente forti e restringibili a livello di arco temporale. Ne cito uno su tutti: il culto della morte di un ragazzo come Sergio Ramelli, che è entrato all'interno di un pantheon fascista, che non è il pantheon fascista evidentemente del ventennio, ma che ha a che fare con il rapporto dell'estrema destra della galassia, di tutta la galassia dell'estrema destra degli anni 70, 60, 70 e anche degli anni 80, che ha forgiato una parte consistente dell'attuale classe politica. Ogni pericolo per la democrazia italiana dal 1946 in poi è sempre e solo venuto da destra. È a questa destra che fa riferimento una buona parte della base del partito di Giorgia Meloni, e che Giorgia Meloni non vuole scontentare dicendo una verità giuridica e storica, cioè che la strage di Bologna è stata una strage fascista.
1: È tutto per questa edizione a cura di Luigi Ambrosio e Valeria Schroeter. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Una buona continuazione d'ascolto.
3: Popolare Network. È tempo di 5 per 1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4.
9: e plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
13: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
14: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
15: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
14: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
15: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
14: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
16: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. We're...

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Nella notte del 2 agosto una giovane di 21 anni residente a Nichelino ha perso la vita nello schianto dell'auto sulla quale viaggiava come passeggera insieme ad altre tre persone, tutte di giovane età. L'incidente si è verificato poco dopo le 2:30 della notte a Montoso, frazione di Bagnolo Piemonte. Per cause ancora da verificare, il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro ad un muro. La vittima è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori, mentre per gli altri feriti sono stati necessari il trasferimento al CTO di Torino e all'ospedale di Pinerolo. Soltanto giovedì scorso, proprio a Montoso, lungo la provinciale che scende verso Bagnolo, era deceduta una donna di 62 anni di Villafranca Piemonte. Stava rientrando a casa con il marito a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, terminato fuori strada in una scarpata. Continuano gli incendi in Piemonte. A preoccupare l'area boschiva in zona Pianoni a Mornese, in provincia di Alessandria. Dopo una notte di lavoro, con anche un rogo nella vicina San Cristoforo, i vigili del fuoco sono impegnati oggi con una ventina di mezzi. Sul posto anche moduli speciali per spegnimento boschi arrivati da Torino, personale direzione operazioni spegnimento, sigla DOS, da Pavia, ed elicotteri per lanci con mezzi aerei. Intervengono inoltre volontari AIB e di protezione civile con le forze dell'ordine. Intanto peggiora anche il quadro di un incendio in Valle Gesso, nel Cuneese, che ha già bruciato da venerdì notte almeno 40 ettari di bosco. Dopo l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco nel pomeriggio di sabato, sono ora in azione due Canadair per cercare di contenere le fiamme sulle alture tra Valdieri e la frazione di San Lorenzo. Il rogo sembrava domato, ma il focolaio è rimasto attivo e nel pomeriggio di ieri, a causa dei forti venti, ha ripreso vigore. Nella mattinata di oggi un detenuto del carcere di Torino Lorusso e Cutugno si è arrampicato sul muro di un edificio all'altezza del terzo piano nel cortile passeggi del padiglione A. Il gesto sarebbe una protesta, seppur ne rimangono sconosciute le motivazioni. Agenti della polizia penitenziaria e vigili del fuoco hanno raggiunto l'uomo per metterlo in sicurezza. La protesta sul muro arriva dopo un fine settimana segnato da due nuovi episodi di violenza. Il 31 luglio, al terzo piano del padiglione C, sarebbe scoppiata una rissa tra gruppi di detenuti. Un agente intervenuto per riportare l'ordine sarebbe stato colpito con una spranga, riportando ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Poche ore dopo, nel padiglione B, un altro poliziotto penitenziario è stato aggredito alle spalle, colpito alla nuca e al volto. Secondo quanto dichiarato dal sindacato OSAP, si sarebbe trattato della 47esima aggressione ai danni del personale dall'inizio dell'anno. La situazione del carcere torinese è totalmente fuori controllo, denuncia l'OSAP, rinnovando la richiesta di un aumento di personale, strumenti di protezione più efficaci e risposte immediate da parte dell'amministrazione penitenziaria. Domenica 9 agosto in Piemonte torna Castelli Aperti, la rassegna che da oltre 30 anni accompagna visitatori e turisti alla scoperta di castelli, dimore storiche ed edifici culturali del Piemonte. In tutta la regione verranno organizzate visite guidate, mostre, esperienze culturali e panorami unici. Per scoprire tutti i beni presenti, gli eventi organizzati nel catalogo di Castelli Aperti, potete trovarli sul sito web castelliaperti.it. Lo scorso fine settimana è stato disputato il Rally Regione Piemonte, quinta prova del campionato italiano assoluto Rally Sparco. Andrea Crugnola e Luca Beltrame, equipaggio ufficiale Lanciacorse con la Y Rally 2 HF integrale, si sono qualificati al primo posto, mentre al secondo posto si sono piazzati gli sloveni Andrejka su Skoda. Le prove si sono svolte in un percorso molto tecnico e abbracciato dalle colline patrimonio UNESCO, aprendo le porte al rush finale che si completerà dopo l'estate. Giungiamo infine al meteo. Oggi la pressione sarà sempre ben presente su tutto il Piemonte. Giornata in prevalenza soleggiata. Il cielo sarà per lo più sereno, con qualche acquazzone o locale temporale possibile solo nelle aree alpine e prealpine. Massime tra 22 e 37 gradi, minime tropicali con valori sopra i 22 gradi. In Liguria situazione simile con possibile acquazzone solo nelle aree montuose del Genovese. Massime tra 31 e 34 gradi, minime tropicale. Venti deboli e mare calmo. Per questa edizione è tutto, il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto, una buona continuazione di giornata con la programmazione di RBE da parte di Darianna Tedesco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo lunedì 3 di agosto la meditazione è curata dal pastore Marco Fornerone, professore di Antico Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Ascolteremo in chiusura l'inno 327, Se non ho carità. Le letture proposte sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono lette da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villar Pellice.
2: Dal Salmo 100, il versetto 3. Riconoscete che il Signore è Dio. Dal Libro degli Atti degli Apostoli, il capitolo 11, il versetto 18. Gli apostoli, i fratelli e le sorelle si calmarono e glorificarono Dio dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri, affinché abbiano la vita.
3: Riconoscete che il Signore è Dio, o come diceva una traduzione più vecchia, riconoscete che l'Eterno è Dio, perché dietro quella parola Signore o Eterno, nell'altra traduzione, si nascondono le quattro consonanti del nome proprio di Dio, che la tradizione ebraica non pronuncia, e quindi quelle consonanti sono state tramandate non con le loro vocali, ma con le vocali della parola da pronunciare al posto. E quindi anche le nostre traduzioni pronunciano un'altra parola al posto di quel nome che non si può pronunciare. E quindi il significato di questo versetto è proprio quel Dio lì, chiamato per nome, proprio il Dio di Israele, è Dio, cioè è l'unico Dio. E questo è ciò che il versetto invita a riconoscere. È Lui che ci ha fatti e la sua bontà dura in eterno. Tutto ciò che esiste è stato fatto da quel Dio, proprio perché è l'unico. Ed ecco un risvolto importante del monoteismo, del fatto che, della convinzione che ci sia un solo Dio e che quell'unico Dio sia proprio il Dio di Israele, che necessariamente, se c'è un solo Dio, è il Dio, la divinità di tutto il creato, di tutta l'umanità, quindi. E infatti a questo riconoscimento, a riconoscere che solo il Signore è Dio, sono invitate tutte le nazioni della terra. Se da un lato riconoscere che solo il Signore è Dio ha una dimensione di esclusività, esclude tutte le altre divinità, allo stesso tempo ha necessariamente però anche un aspetto di universalità, e cioè il suo messaggio, la sua parola, le sue azioni riguardano tutta l'umanità. L'invito che il Signore rivolge è rivolto a tutta l'umanità. Non si può tornare indietro, non si può tornare al tempo in cui il Signore era un Dio fra gli altri, ma il nostro, e dunque non c'è spazio per una comprensione tribalista dell'unicità di Dio. Non c'è alcun dubbio che nelle pagine della Bibbia, dell'Antico e del Nuovo Testamento, ci sia la testimonianza del fatto che Dio ha scelto in maniera del tutto particolare, del tutto unica, un popolo, il suo popolo Israele, a cui ha fatto dono particolare del suo insegnamento, della sua parola, a cui ha affidato il compito particolare di testimoniarla davanti a tutti i popoli della terra. questo compito è non un motivo di supremazia sugli altri popoli, o peggio ancora di suprematismo, ma è un compito che il popolo di Dio Israele ha verso tutte le nazioni. Come testimonia la tradizione ebraica, come testimoniano l'Antico e il Nuovo Testamento, come hanno rettamente inteso quegli ebrei del primo secolo di cui parla il Libro degli Atti nel secondo versetto di oggi, che Dio ha concesso la redenzione anche agli stranieri. E dato che è sempre presente, eternamente presente, la tentazione di fare il contrario, anche proprio da parte degli ultimi arrivati, di noi cristiani che siamo venuti dalle nazioni, i versetti di oggi ci ricordano che riconoscere l'unicità di Dio, riconoscere che il Signore è Dio, esclude, questo sì, che qualsiasi ideologia umana venga messa al suo posto, include tutta l'umanità, ogni popolo, ogni uomo, ogni donna, esclude ogni esclusione, ogni tribalismo, ogni sciovinismo, soprattutto se religiosamente motivato, soprattutto se viene da chi dovrebbe riconoscere il contrario, e cioè l'amore universale di Dio.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso con attese di circa 90 minuti in direzione del territorio italiano e di 30 minuti in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
1: RBE, cultura, informazione, relax.
0: RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Pronti, prontissimi per una nuova puntata di Voci Protestanti e anche per un nuovo mese, direi, che si apre ufficialmente quest'oggi con la diretta della nostra trasmissione lunedì 3 agosto. Per chi appunto ci sta seguendo in diretta, sono le 14 in punto di questo pomeriggio assolato ad inizio agosto, e un saluto invece sempre e ovviamente rivolto anche a chi segue la replica della puntata, in questo caso il mattino di martedì 4, a chi tra di voi sta seguendo questo momento di programma su RBE in replica, buon inizio di giornata, visto che la replica va in onda tra le 6 e le 7 del mattino. E in entrambi i casi, se volete scriverci, sia che stiate seguendo la diretta sia che stiate seguendo la replica, potete farlo. 328 875 7845, SMS e WhatsApp, questo è il numero a vostra disposizione, oppure via mail diretta a @rbe.it. Uno sguardo a quello che è avvenuto durante il fine settimana, come sempre ci dedicheremo anche a queste notizie, diciamo, di attualità e di cronaca, sempre con l'occhio, diciamo, e la lettura del mondo delle chiese protestanti, e poi un po' di appuntamenti, un po' di eventi, un po' di iniziative di questo prossimo periodo. Intanto la musica, e facciamo un salto negli anni 70 della California americana con i Beach Boys, Surfing USA.

Era il 1963 quando usciva questo brano, che poi è diventato un po' un inno di quella che venne chiamata la surf music, appunto le melodie e il rock degli anni 60-70 che inneggiavano appunto alle coste in cui si poteva praticare surf, non solo in California ma anche in altri luoghi del mondo. Torniamo invece alle nostre coste, quelle italiane, torniamo alla nostra Italia, torniamo alle nostre realtà evangeliche protestanti, e tra poco vorrei raccontarvi di una notizia che riguarda la Federazione Luterana Mondiale, che ha partecipato all'ultimo Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite che si è svolto qualche settimana fa a Ginevra, e tra le varie iniziative organizzate c'era anche un evento collaterale intitolato Faith and Feminism, cioè fede e femminismo, coorganizzato dalla Federazione Luterana Mondiale insieme al Consiglio Ecumenico delle Chiese. Allora, ha prese la parola in questo incontro, appunto, che si è svolto qualche settimana fa, la pastora Liliana Casper, che è la prima direttrice esecutiva donna della Comunione Luterana nell'Africa meridionale, e ha raccontato la sua esperienza, un'esperienza di una realtà che riunisce 15 chiese luterane in 10 paesi della regione subsahariana, in cui, come ha detto la pastora Casper, sovente la fede viene presentata come un elemento che si contrappone all'uguaglianza di genere. Ma questo non è così. La fede spesso invece è proprio, diciamo, la conseguenza e anche strettamente correlata alla promozione della giustizia di genere e ovviamente a tutta un'altra serie di attenzioni, come la prevenzione della violenza sessuale di genere e l'equilibrio, la giustizia, ecco, in tal senso. Quindi ha riportato la sua esperienza, un'esperienza appunto ormai decennale, in un luogo in cui la resistenza ai diritti delle donne purtroppo è sempre stata molto alta, quindi ha avuto molte difficoltà ad affermarsi sia lei come pastora che come, diciamo, persona a capo, come direttrice esecutiva della Comunione Luterana dell'Africa Meridionale, dovendo smontare molti pregiudizi, dovendo smontare l'idea che appunto religione e diritti delle donne siano incompatibili, anche se di fatto poi la tradizione protestante dimostra tutto il contrario, se pensiamo insomma alle donne teologhe che già nel XVI secolo pubblicavano testi teologici, difendevano le persone, si presentavano come vescove teologhe, insomma decine di donne che, soprattutto per quanto riguarda il mondo delle chiese luterane, hanno avuto negli anni, nei secoli, un ruolo molto importante, anche se forse poco riconosciuto. E a proposito di questo ruolo, è stato scritto anche da poco un libro, Together We Pray, Insieme Noi Preghiamo, un libro pubblicato da decine di donne della Chiesa Luterana, un libro di preghiere che è stato pubblicato appunto nel mese di giugno di quest'anno e che è un salto ancora in avanti rispetto alla parità di genere e all'equilibrio appunto di genere all'interno del mondo chiese. Quindi il dialogo all'interno delle comunità di fede, diciamo il dialogo per i diritti delle donne, è tutt'altro che scontato, è tutt'altro che superato ed è tutt'altro che anche implementato in molti luoghi, questo è importante ricordarlo, e così come è importante ribadire questo concetto, è anche importante organizzare eventi, ecco perché appunto l'evento che si è svolto a Ginevra, in cui sono state riportate varie testimonianze che hanno dimostrato che appunto la convergenza fede e diritti di genere è assolutamente non solo possibile ma anche proprio realizzata in alcuni ambiti. Di fronte alla violenza di genere, alla stigmatizzazione, all'impunità, a volte servono anche le preghiere e, diciamo, le voci di coloro che lavorano all'interno del mondo chiese. Lascio a voi l'approfondimento, tra l'altro sul sito ufficiale del Consiglio Ecumenico delle Chiese o ecumene.org trovate anche i riferimenti e i dettagli di questo incontro fede e femminismo, che appunto è stato inserito all'interno del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Parlavamo poco fa della Chiesa Luterana, in realtà parlavamo della Federazione Luterana Mondiale, ma vorrei tornare, rimanere un attimo in questo ambito e tornare però alla nostra Italia, ricordando che in Italia è presente la Chiesa Luterana, seppur come chiesa di minoranza, ma è particolarmente attiva soprattutto in alcune città, in alcune grandi città italiane, e che è possibile, se lo volete, devolvere l'8 per 1000 alla Chiesa Luterana in Italia. Allora vi faccio vedere anche la pagina chiesaluterana.it se ci state seguendo in rete. Questa è la pagina ufficiale della Chiesa Luterana in Italia, la CELI. È possibile appunto all'interno della propria dichiarazione dei redditi inserire la firma per l'8 per 1000 alle Chiese Luterane, una delle tante scelte che si possono fare per la destinazione dell'8 per 1000, oltre alla Chiesa Valdese, Battista, alle Chiese Avventiste, anche la Chiesa Luterana. E volevo citarvi un paio di esempi di iniziative che sono state sorrette anche e avviate grazie a un fondo, a un finanziamento dell'8 per 1000 delle Chiese Luterane. Due progetti che riguardano l'ambiente: uno a Brescia, ovvero il progetto della zona orientale di Brescia, Viale Piave, Viale Venezia, per chi tra di voi l'ascolto è pratico di questa città, che hanno trasformato il quartiere in una sorta di teatro civile, portando avanti delle iniziative e soprattutto appunto delle rappresentazioni che parlano di giustizia ambientale come pratica quotidiana, e facendo lavorare gli abitanti, i residenti di queste zone, proprio in progetti che possano migliorare la situazione ambientale. Quindi uno a Brescia per quanto riguarda appunto l'educazione ambientale, l'altro invece a Taranto. Quindi dal nord ci spostiamo al sud Italia. In questo caso si parla di un finanziamento di percorsi di educazione ambientale, Radici Comuni, questo è il nome appunto del progetto che è stato finanziato, un progetto che si è sviluppato tra lettura e natura. L'idea alla base era quello che la natura non bisogna soltanto spiegarla, ma soprattutto bisogna viverla, quindi bisogna leggere, bisogna toccarla, bisogna annusarla, bisogna seminarla. Ed ecco che a Taranto è partito questo gruppo di lettura che ha come nome Ecologia e Comunità, è pensato per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, e poi dai bambini si è passato a coinvolgere anche le famiglie, e poi dalle famiglie si è passato a coinvolgere le aziende del territorio, e il progetto appunto di educazione ambientale si è allargato. Radici Comuni è questo un altro esempio di come è stato finanziato un progetto relativo all'ambiente con l'8 per 1000 delle Chiese Luterane. Trovate tanti esempi ancora più precisi e puntuali di quello che io vi ho detto, più dettagliati, sul sito chiesaluterana.it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. Un articolo di qualche giorno fa pubblicato sull'agenzia stampa Neve Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia, dal titolo Centri in Albania, una campagna tira le somme sui costi. E in questi giorni si torna a parlare dei centri in Albania, facendo riferimento a queste nuove campagne di barriere che vengono erette, di paura di invasione da parte di persone straniere e di proposte a volte anche particolarmente inadatte già proprio nel racconto di spostamento di queste persone migranti. Il progetto Albania è stato, lo sappiamo, un progetto che ha creato molte polemiche, molte perplessità, che tuttora non sembra essere un progetto consono e neanche economico rispetto alle spese che ha richiesto. E proprio su questo tema è stata lanciata in qualche giorno fa una campagna di cui rende notizia e rende conto anche l'agenzia stampa NEV, e viene anche toccata notizia da MH, Mediterranean Hope, programma rifugiati migranti delle chiese evangeliche in Italia. Sto parlando della campagna Renditi Conto, centri in Albania, il costo non è solo economico. Questa campagna è stata lanciata il 7 luglio ed è promossa dal tavolo Asilo e Migrazione, che è una rete di oltre 40 organizzazioni della società civile, di cui fa parte anche la Federazione Chiese Evangeliche in Italia, ed è una campagna che vuol far riflettere proprio sui costi dei centri italiani in Albania. Non è solo una questione però di soldi, come viene ribadito anche nel titolo di questa campagna, ma ci sono diverse tipologie di costi. In primis il costo umano, legato alle condizioni di trattamento, alla limitazione dei diritti delle persone. Poi c'è un costo, potremmo dire di giustizia, un costo democratico, perché c'è una totale mancanza di trasparenza istituzionale, c'è la difficoltà ad accedere alle informazioni, a monitorare i dati reali, concreti, le condizioni dei centri. E poi c'è il terzo dato, che in effetti è il costo economico, legato alle spese che sono state fatte a carico della collettività per gestire appunto lo spostamento delle frontiere, la permanenza di queste persone fuori dall'Italia. Secondo appunto i dati si parla di 74 milioni di euro, sono la parte di spesa finora documentabile relativa alla costruzione e all'allestimento delle due strutture di accoglienza dei centri italiani in Albania. E poi ci sono altri dati che vengono riportati e che lascio alla vostra lettura. La Corte dell'Unione Europea ha bocciato il modello Albania, così come viene ricordato anche in un'intervista con la referente di MH Mediterranean Hope, Marta Bernardini. Si continua come monitoraggio di questa situazione, si continua a cercare di avere maggiori dettagli, anche se, come vi dicevamo, non sempre è così facile avere delle risposte alle richieste di monitoraggio e di trasparenza. La campagna Renditi Conto, Centri in Albania, di cui parla appunto la Federazione Chiese Evangeliche in Italia, la trovate sotto il sito dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, ASGI, sul sito asgi.it, se volete saperne di più, ed è una campagna appunto focalizzata sui costi umani, democratici, politici dei centri per le persone migranti costruiti in Albania, ed è portata avanti dal tavolo Asilo e Immigrazione. Volevamo citarvela proprio perché è comparso qualche giorno fa sull'agenzia stampa NEV un importante, interessante e approfondito articolo di riferimento.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ed è il momento di un po' di appuntamenti per le prossime giornate, anzi direi anche un po' per le prossime settimane. Guardiamo un po' più in là rispetto appunto a questo inizio del mese di agosto, anche perché ci segnalano eventi, iniziative, appuntamenti. Ad esempio, proprio questa mattina c'è stata segnalata un'iniziativa di cui sovente diamo conto e quindi con piacere torniamo a ricordarvi, un appuntamento che riguarda il Bazar della Lana. Il Bazar della Lana è questa iniziativa della Chiesa Valdese di Massello, che ogni anno ritorna in occasione del 15 agosto. E visto che quest'anno il 15 agosto, come festa delle chiese valdesi delle valli, insomma del primo distretto, sarà proprio a Massello, e beh, non poteva mancare l'appuntamento con il Bazar della Lana. Quindi, oltre alle tante iniziative, agli incontri, ci sarà il culto, lo ricordo, al mattino alle 10, culto che RBE proporrà anche in diretta proprio nella giornata di sabato 15 agosto, oltre ai vari stand, tra cui anche quello di RBE che sarà presente alla festa del 15 agosto, troverete anche il Bazar della Lana, cioè questa esposizione di capi in fibra naturale, per lo più lana, ma anche canapa, lino, cotone, seta, tutti elementi che, oltre a fare del bene a noi che li indossiamo, fanno del bene alla natura, perché non rilasciano microplastiche, sono molto duraturi nel tempo, è vero, forse un po' più costosi come, diciamo, proprio materiale, ma molto duraturo, e quindi sicuramente è un guadagno, ecco, nell'ottica di un risparmio futuro. Bazar della Lana a Massello il 15 di agosto, con la possibilità appunto di non solo acquistare un prodotto che fa del bene a noi e alla natura, ma che fa del bene anche ad altre persone, perché il Bazar della Lana da sempre sostiene le iniziative rivolte alle persone rifugiate. In modo particolare collabora con l'associazione Mosaico di Torino e con Global Aid Connection, sempre di Torino. Sono due associazioni che lavorano insieme a persone rifugiate, e quindi ci saranno anche delle testimonianze sul tema delle migrazioni, dei flussi migratori, prenderanno la parola delle persone rifugiate in Italia che racconteranno insomma le loro esperienze, la loro storia. E il Bazar della Lana quindi è una vendita di beneficenza a favore di progetti che lavorano appunto con persone rifugiate in Italia, in questo caso nella città di Torino. Questa era una delle notizie che volevamo darvi. Ci sono altri appuntamenti che vi ricordiamo tra poco. Continuiamo con la musica. Over You con Aaron Fraser.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. E siamo al 3 di agosto, periodo 3 o 4 di agosto, seconda che ci stiate ascoltando, con la diretta di questo pomeriggio di lunedì 3 agosto con la replica del mattino del 4 agosto. In ogni caso siamo ad inizio agosto ed è periodo questo di vacanze, di ferie, di spostamenti, di viaggi, e nel caso voi aveste in programma di passare vicino a Strasburgo o di recarvi proprio magari nella zona della foresta nera intorno a Stoccarda, Basilea, Zurigo, insomma tra Svizzera, Germania e Francia, in questo luogo che unisce un po' di culture e di territori, ecco, molto molto vicini tra loro, che però sono di tre nazioni diverse, appunto Germania, Francia e Svizzera. Qui questo è il luogo in cui si situa appunto la città di Strasburgo. Vorrei raccontarvi e vorrei proporvi una tappa proprio a Strasburgo, nella cattedrale di Strasburgo, che peraltro è molto bella da vedere, ma c'è un motivo in più per fermarvi nella cattedrale di Strasburgo, perché fino al 31 agosto, in omaggio allo stampatore Gutenberg, inventore della stampa, c'è la possibilità di visionare, perché sono esposte appunto fino al 31 agosto nella cattedrale di Strasburgo, due pagine gigantesche, una gigantesca stampa di due pagine del Vangelo di Giovanni, quindi una stampa antichissima, ovviamente è stata riproposta, non è l'originale in questo caso, ma è di fatto la stessa che si può vedere più in diciamo miniatura rispetto a quella che troverete nella cattedrale di Strasburgo, che è veramente grande ed è stata appesa al soffitto e particolarmente diciamo impattante anche dal punto di vista della visione. Allora se ci state guardando in video ve la sto mostrando, c'è un'immagine che abbiamo trovato sul sito reform.net, il sito delle chiese riformate francesi, che raffigura proprio come è stata esposta questa doppia pagina del Vangelo di Giovanni della stampa di Gutenberg, e come vedete è appesa appunto alle arcate del soffitto, ed è veramente grande questa stampa, che si può vedere così con il naso all'insù. È un'occasione particolare, non solo appunto per ricordare l'innovazione di Gutenberg del XV secolo, l'invenzione della stampa a caratteri mobili, ma è anche un modo per diciamo ricordare proprio il legame tra l'invenzione di Johannes Gutenberg e la diffusione della cultura religiosa, perché lui stampò appunto la Bibbia, la prima Bibbia, nel 1450 a Magonza, nella città tedesca di Magonza, e partì proprio dalla Bibbia per un motivo, per diciamo rendere diffuso questo libro così importante all'interno del mondo della fede, e lui per

diciamo celebra con queste due pagine. Tra l'altro le due pagine che vi ho fatto vedere, che vi sto facendo rivedere se ci state guardando in video, pensate, pesano 70 kg, quindi insomma sono giganti, si vede ad occhio nudo, ma sono giganti anche nel peso, perché appunto sono alte 7 metri, larghe 5, come dicevamo, appese nella navata centrale della cattedrale di Strasburgo, e pesa 70 kg questa pagina, che è stata assemblata appunto per sottolineare questo legame storico, culturale tra Magonza e Strasburgo attraverso la figura di Gutenberg. Se capitate da quelle parti, se capitate a Strasburgo, io un'occhiata a questa opera d'arte l'andrei a dare, perché credo che meriti assolutamente. 1, 2, 3, ha!

0: E ora pubblicità.
1: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scriveteci diretta@rbe.it oppure, se preferite, 328 87 57 845. Potete mandarci un SMS, una

0: mail, un allegato, un comunicato stampa, come preferite, l'importante è che arricchiate attraverso appunto le vostre segnalazioni quelli che sono gli appuntamenti che vi elenchiamo in Voci Protestanti, ma anche all'interno degli altri programmi, quindi non solo il mondo chiese protestanti ed evangeliche, ma anche territori, luoghi, progetti, servizi alla collettività. Quindi fate riferimento ai contatti per la redazione di RBE, e se c'è qualcosa di interessante che vi sembra particolarmente utile appunto anche al servizio di altre persone, segnalatecelo, così come magari degli appuntamenti, degli eventi e delle iniziative. Allora, tra le tante iniziative di questo periodo vorrei ricordarvi che ad Angrogna prosegue una rassegna musica al Ser, una rassegna musicale nel Tempio del Ser appunto di Angrogna, che è stato recentemente ristrutturato, riaperto al pubblico, ma si stanno continuando a raccogliere dei fondi per continuare la sua manutenzione. Quindi ci sono una serie di concerti, ci sono stati già una serie di concerti nel mese di luglio, ce ne saranno ancora due ad agosto, uno il prossimo venerdì 7 di agosto e l'altro invece il 19 di agosto, e fanno sempre parte di questa rassegna musica al Ser. Allora, il 7 di agosto l'appuntamento alle ore 21 ad Angrogna nel Tempio del Ser con il concerto sul tema della morte. Al pianoforte il maestro Chiappero, che sarà accompagnato dal soprano Lanfranchi e dal contralto Garelli. Quindi un concerto particolarmente emozionante, credo, perché il tema della morte apre tanti significati, non per forza solo mesti e tristi, ma sarà interessante appunto andarli a scoprire insieme al maestro Chiappero, al soprano Lanfranchi e al contralto Garelli. Venerdì 7 agosto, ore 21, Tempio del Ser di Angrogna, musica al Ser.
1: Si può fare.

Gazzè, il farmacista, il brano che abbiamo ascoltato. E intanto vi ricordo un altro appuntamento, questa volta per domenica 9 di agosto a Rora, una giornata comunitaria nella zona del laghetto Orghen con culto all'aperto alle ore 10. Sarà anche possibile, scusate, partecipare alla Santa Cena e poi pranzo comunitario e poi pomeriggio sempre, diciamo, in versione comunitaria con una chiacchierata intorno al volume Valdesi, Donne e Uomini della Storia, l'ultimo libro di Bruna Peirò, che sarà presente appunto per chiacchierare con il pubblico che parteciperà. Tra l'altro, se volete saperne di più rispetto a questo libro, è stato pubblicato proprio recentemente un'intervista alla storica Bruna Peirò, dedicata proprio al suo libro Valdesi, una comunità che resiste, un'intervista realizzata da Sabina Baral, la ritrovate sul sito ufficiale della Chiesa Valdese, ovvero chiesavaldese.org. È stato pubblicato qualche giorno fa, a fine luglio, e un video della durata di una decina di minuti, e c'è questa chiacchierata appunto tra Sabina Baral e Bruna Peirò intorno anche al perché della pubblicazione di questo volume, di questo libro dedicato alla storia dei valdesi, del popolo valdese. Continuiamo con la musica, questa volta è Sting con Send Your Love ad essere protagonista.

Find Your Love con Sting, mentre ci avviamo a chiudere questa prima ora di Voci Protestanti. La prima parte, ricordo, che viene replicata anche il mattino successivo, quindi un rinnovato saluto sia a chi ci sta ascoltando con la diretta. Sono quasi le 15 di questo lunedì 3 agosto, e mentre un saluto va a chi segue la replica, e a questo punto saranno quasi le 7 del mattino di martedì 4 agosto. Buon inizio di giornata a tutte e tutti voi, mentre chi prosegue il pomeriggio, se volete, potete proseguirlo con noi. Proseguiamo infatti con Voci Protestanti Talk tra pochissimo. Visto che prima vi citavo il sito chiesavaldese.org, dove appunto trovate l'intervista realizzata da Sabina Baral e insieme alla storica Bruna Peirò, autrice dell'ultimo libro dedicato ai valdesi, vi cito anche un'altra intervista, questa volta realizzata da Alberto Corsani, direttore di Riforma, con la moderatora della tavola valdese Alessandra Trotta, a proposito dei lavori del Sinodo delle Chiese Valdesi Metodiste che si apriranno fra una ventina di giorni. Sabato 22 di agosto si aprono i lavori del Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi. Anche quest'anno sarà un sinodo più breve, quindi una sperimentazione che è stata avviata lo scorso anno, di un sinodo di 5 giorni, sabato, domenica, lunedì, martedì e mercoledì, e che quindi concentrerà, diciamo, le discussioni in queste 5 giornate, che si apriranno appunto con il culto del sabato pomeriggio alle 15:30, culto che, inizio già a ricordarvi, trasmetteremo come ogni anno in diretta audio e video sulle frequenze di RBE Radio Bequite Evangelica. Ma ci torneremo, abbiamo il tempo di questa prima metà del mese di agosto per ricordarvi tutti gli appuntamenti che ruoteranno intorno alle giornate del Sinodo, perché ci sono tanti eventi anche aperti appunto al pubblico che potrà partecipare. Anzi, assolutamente l'idea è proprio quella di creare delle occasioni di incontro tra chi partecipa al Sinodo e chi invece vive sul territorio, quindi torneremo a parlare di questo. Intanto la puntata di Voci Protestanti si chiude qui, saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, con voi l'appuntamento è per domani, mentre per chi sta seguendo la diretta non andate via, perché tra poco proseguiamo la seconda parte di Voci Protestanti Talk, arriva con notizie, appuntamenti che riguardano sì il mondo chiese ma anche i vari territori a cui facciamo riferimento. I contatti sono sempre i medesimi: 328 875 7845, oppure se volete mandarci un'email l'indirizzo è diretta@rbe.it. A tra poco quindi per chi prosegue la diretta. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: C'è chi parte, c'è chi torna, c'è chi va in vacanza, ma noi due, io ed Arianna, siamo tornate finalmente insieme in studio. Buongiorno.
3: Buongiorno, sembra passato un mese, e letteralmente è passato un mese dall'ultima volta che abbiamo trasmesso insieme in diretta, cara Daniela, ma siamo tornate da queste vacanze.
2: Siamo tornate, beh, questa era una promessa che avevamo fatto agli ascoltatori e alle ascoltatrici, che appunto ognuno si concede un attimo di pausa, di requie all'interno delle varie conduzioni, ma poi si torna e comunque non vi abbiamo mai lasciati del tutto soli, ma vi abbiamo sempre tenuto compagnia, un po' prima o un po' dopo come esatto. Orario, ma eravamo qui presenti. Allora, tutto bene?
3: Tutto bene, devo dire, mi sono abbronzata. Per chi ci sta seguendo nella nostra versione video, non l'ho fatto apposta, però c'era il sole e mi sono abbronzata, è stato così. Te Daniela, tutto bene?
2: Tutto molto bene.
3: Ok, come sono andate queste due settimane? Redazione, tutto a posto, molto bene. Ascoltatori,
2: il minimo è stato fatto, ecco, quindi abbiamo garantito il servizio minimo, assolutamente.
3: Ascoltatori e ascoltatrici, cosa avete fatto durante le vacanze? Se le avete fatte o le farete, oppure magari le avete posticipate in autunno, perché c'è chi sceglie anche un po' per esigenze economiche, un po' per esigenze lavorative, poi di posticiparle un po' più in là. Allora diteci cosa avete organizzato, cosa avete fatto. Il numero è 328 87 57 845, non l'ho dimenticato.
2: Assolutamente, bravi. Te lo sei subito ricordato. Oppure diretta @rbe.it, cosa avete fatto, cosa farete, raccontateci insomma la vostra estate 2026. Noi intanto vi lasciamo con Golden, Harry Styles.

0: Si torna, sì, dalle vacanze, ma in realtà a Voci Protestanti Talk vi portiamo a fare dei bei giri. Oggi non vi mancheranno le vacanze se siete come me, che siete tornati insomma qualche giorno fa, e vi vogliamo portare a Pragelato. Quindi oltre a prendere un qualche grado di fresco, perché mi dicono che comunque anche lì non è che proprio faccia freddo, però ci sarà anche l'occasione venerdì e domenica di poter anche pasteggiare. Tu lo sai quanto mi piace andare anche a sperimentare i cibi, i piatti, le cucine e soprattutto delle nostre montagne.
1: Esatto, magari qualcuno di voi in questi giorni ha approfittato della festa che c'è stata proprio a Pragelato, la festa della Ghironda, in cui so che insomma i gofri hanno spopolato come sempre avviene in Alta Val Chisone. Ma se vi siete persi la festa della Ghironda, che si è conclusa appunto ieri domenica, il prossimo fine settimana potrete rifarvi, perché ci sarà questo appuntamento dal titolo Gusta Pragelato. Ve lo stiamo facendo vedere se appunto ci state guardando anche in video, e in modo particolare sono due gli eventi che si svolgeranno. Il primo sarà venerdì 7 agosto a Casa Pragelato alle 17:30, un incontro tra formaggi e miele, che sono appunto, come diceva Darianna, due prodotti del territorio, formaggi e miele, peraltro proprio locali, prodotti dai produttori della zona dell'Alta Val Chisone, un contrasto che conquista. Che dici, ti conquista?
0: Io sono molto conquistata, okay. Sono molto conquistata sia dal formaggio, purtroppo senza lattosio, ma ci sono anche quelli naturalmente senza lattosio, e il miele invece tutto, datemi tutto il miele che c'è.
1: Mille foglie, castagno,
0: tutto. Sono
1: acacia,
0: una bombustata, tutto.
1: Lavanda, quel che c'è va bene.
0: Il mio
1: bene.
0: Preferito è il castagno, ecco. Se proprio devo dare un'indicazione agli amici di Pragelato, Villa Olanda, Radio Bequit, ecco.
1: Comunque, a parte questo appuntamento del 7 agosto, ce n'è un altro che appunto mette il gofri proprio in, diciamo, in pole position.
0: Giustamente, e mi aumenta la salivazione a parlare di gofri, perché domenica 9 agosto invece avrete la possibilità di unire altre due specialità proprio delle nostre montagne, delle nostre valli, ovvero sia i gofri ma anche i liquori d'alta montagna, soprattutto immaginiamo quelli fatti con le erbe di montagna.
1: Il GNP,
0: esattamente, tutte anche le sue derivazioni, le sue lavorazioni, perché sappiamo che veramente gli intenditori sapranno che ci sono quelli dello spirito, invece quelli non so assolutamente. Io mangio e bevo, poi voi raccontatemi la storia e io sarò contenta.
1: Quindi Gusta Pragelato, incontri informativi, incontri illustrativi, anche per valorizzare il territorio e la sua produzione: miele, formaggio, gofri, liquori, tutti locali, tutti a chilometro zero, saranno protagonisti di queste due giornate a Casa Pragelato il 7 e il 9 di agosto.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Parliamo di gatti, cara Darianna.
1: E dopo il cibo, dopo la montagna, mi parli di gatti. Che
0: sei
1: bello,
0: che bello
1: tornare in radio parlando delle cose che ti piacciono.
0: Però sono gatti selvatici in questo caso.
1: E allora non si possono adottare. Decisamente no.
0: No, anzi è giusto che tali rimangano. Quindi mi raccomando, facciamo il momento, diciamo, sensibilizzazione. Quando siete in un territorio selvatico, selvaggio, e ci sono gli animali selvatici, come i cinghiali, magari le volpi, i gatti appunto selvatici, non date loro cibo, diciamo, nostro, perché non fa bene.
1: No.
0: Anche se sembra un gesto carino, però evitiamo, perché purtroppo non è la stessa alimentazione.
1: Sì. Oppure non pensate di salvare i cucciolini, perché è vero che nei pieni reel dei social che in cui si salva il gattino, poi si alleva la volpe in casa, ecco, sconsigliato, uno, se volete bene alla vostra casa, due, anche perché tendenzialmente anche i cuccioli sono nel loro ambiente naturale, al massimo la mamma torna, oppure fate riferimento all'EMPA, ma non prendeteli voi, non dategli da mangiare, insomma trattateli come se fosse semplicemente ospiti nel loro ambiente naturale.
0: Esatto, chiudiamo la parentesi sensibilizzazione ma apriamo invece questo appuntamento, questa informazione che volevamo darvi, perché a quanto pare il gatto selvatico europeo sta tornando, sta ripopolando la zona delle Alpi e anche delle nostre Alpi italiane, tant'è che è stato dedicato proprio a lui, è stata dedicata a lui una serata che si svolgerà giovedì 6 agosto a Dormea, siamo nel parco del Margareis, quindi vicino alla Liguria, nel confine tra Piemonte e Liguria, e questa serata, che sarà accompagnata dai fotografi Paolo Rossi e Nicola Rebora, porterà le prime immagini, le prime fotografie, i primi scatti del ritorno dei gatti selvatici in Piemonte.
1: Il Felis silvestris silvestris, che da migliaia di anni abita i boschi dell'Europa, ebbene ultimamente non se l'è vista benissimo, e quindi questa sarà un'occasione non soltanto per conoscere quelle che sono state poi le scoperte che hanno fatto questi due fotografi appostando, sì, quindi anche venendo a contatto con quelle che sono le abitudini quotidiane, perché poi questo fanno anche i fotografi,
0: certo,
1: in natura, no? Quindi bisogna capire il ritmo di vita dell'animale per poterlo fotografare al meglio, e ci sarà anche spazio per qualche curiosità rispetto ad aneddoti che sono capitati loro, del dietro le quinte, anche di che cosa significa essere dei fotografi in ambiente naturale, quindi io li immagino sempre, no, ricoperti da foglie con questo obiettivo che esce,
0: con questa grande capacità di rimanere immobili per delle ore in silenzio, se ti prude la punta del naso trattieni perché non puoi muoverti, anche se in realtà lo sappiamo bene, le tecnologie ormai anche a livello fotografico vengono in aiuto dei grandi fotografi e permettono anche delle inquadrature, delle riprese che insomma forse qualche decennio fa non ci si poteva permettere, anche in notturna.
1: Però è vero anche che ancora la pazienza
0: è
1: la prima arma per poter fotografare questo animale. Ho usato arma un po' impropriamente in questo momento, mi sono resa conto parlando
0: strumento,
1: di animali.
0: Strumento. Pazienza e competenza, che non si improvvisa, ma non si diventa fotografi in modo improvvisato. Partecipate se vi interessa questa serata, giovedì 6 agosto alle 20:45 nell'arena proiezione di Piazza San Martino a Dormea, l'ingresso è gratuito e scoprirete sicuramente qualcosa in più rispetto al gatto selvatico che sta tornando nelle Alpi in questa rassegna che si intitola appunto Voci dal Parco.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Negramaro, contatto, e noi rimaniamo in contatto con il gatto selvatico che è tra di
2: micio,
1: noi.
2: Micio, ecco, se fate così a un gatto selvatico, quello semplicemente si girerà.
1: Credo vi ignori, sì, ampiamente. Già ci considerano poco i nostri gatti domestici, diciamo che attirare la loro attenzione è sempre un arduo compito, lo sanno bene le persone che hanno come animali domestici dei gatti, ma i gatti selvatici ancor più sono diffidenti, e anzi più viene data loro confidenza e più loro se ne vanno.
2: Esatto, e poi c'è questo falso mito per cui il gatto selvatico non sia altro che semplicemente una versione,
1: un gattone,
2: una versione non domestica, un gattone, però di fatto del tutto simile ai nostri gatti domestici. Sono due specie differenti che sono molto simili, oltretutto condividono anche il fatto di essere Felis silvestris, solo che il nostro domestico è il Catus ed è africano di origine, mentre questo di cui vi stiamo parlando adesso, proprio il gatto selvatico, è endemico dei nostri boschi europei, si vedeva un po' meno negli ultimi 100 anni, adesso sembra stia ritornando, è molto presente anche nelle aree protette italiane, zone alpine ma non soltanto, anche in Toscana si trova molto, secondo le ricerche che ho fatto poco fa. Ed è interessante, se guardate qualche immagine, che questo gatto silvestre sembra sempre un po' arrabbiato, un po' corrucciato. C'ha questo sguardo che comunque ti tiene alla larga, alla lontana. Tendenzialmente è un gattone un po' più grosso, proprio un po' più peloso, un po' più spesso dei nostri gatti domestici.
1: Forse la coda però è un po' diversa.
2: La coda è molto più gonfia, molto più pelosa,
1: non solo
2: un po'
1: perché
2: più
1: arrabbiato.
2: Corta. No, è proprio naturalmente così, è sempre un po' stizzito.
1: La chiamano la coda clavata, leggevo, perché sembra che abbia appunto questa forma di clava, beh ovviamente morbida perché ha il pelo attorno, però sì, è una coda massiccia, molto lunga, che ricorda un po' i grandi felini.
2: Esatto.
1: Che hanno una coda grossa anche per avere un equilibrio maggiore nel loro corpo, anche per i balzi, per la corsa, insomma dà maggiore stabilità.
2: Esatto, sembra un po' una via di mezzo tra un gatto tigrato domestico e una lince, giusto per capirci, con questo pelo molto più folto, molto più presente in tutto il corpo, sia in estate che in inverno, sia per i maschi che per le femmine. Oltretutto dicevamo praticamente un gattone, perché può arrivare anche a pesare 8 kg. Io avevo un gatto che ci arrivava quasi.
1: Gatti non vanno lontano dagli 8 kg, questo è vero.
2: Ma insomma decisamente li riconoscete, poi hanno questo pelo tigrato, ma a parte questi anelli molto scuri alla coda e un tigrato molto poco netto nel pelo, quindi li potete tranquillamente riconoscere dai gatti domestici.
1: Darianna ha passato le sue vacanze a studiare il gatto selvatico?
2: Sì, no, perché io ho un debole per i gatti e quindi dico, metti mai che mi imbatto in un gatto selvatico, poi lo voglio portare a casa, non mi devo stupire se mi ringhia addosso. Oltretutto non miagola gli esseri umani, perché non è abituato, non essendo domestico.
1: Non ha sviluppato questa comunicazione miagolante.
2: Esatto, quindi se gli dite miau e risponde miau a chi, evidentemente è un gatto selvatico, sappiatelo, lasciatelo in pace.
1: In ogni caso il gatto selvatico, appunto, oltre a essere specie protetta, è tornato appunto, come dicevamo, a popolare non solo le nostre Alpi e diciamo le zone soprattutto del Trapiemonte, Liguria, tant'è che appunto ricordavamo questo evento che ci sarà ad Ormea il prossimo 6 di agosto, ma anche altre zone d'Italia. E infatti, visto che è periodo di vacanze, dicevamo ci spostiamo, andiamo qua e là, abbiamo alcuni appuntamenti da ricordarvi.
2: Esatto, tra le altre cose ci saranno degli appuntamenti un po' in giro per l'Italia, appunto laddove viene anche registrata la sua presenza ormai da qualche anno. Sempre il 6 agosto avrete la possibilità di partecipare ad un altro appuntamento appuntamento non molto dissimile da quello appunto di Ormea, che invece si terrà a Longarone in provincia di Belluno, quindi nella Val Cadore, e sarà un appuntamento proprio per parlare della presenza dei gatti selvatici nelle Dolomiti, che sta aumentando sempre di più ed è una cosa molto positiva soprattutto per l'equilibrio naturale. Ci sono però comunque altri appuntamenti molto belli per quanto riguarda sempre il parco naturale del Margreis, giusto? Ho detto
1: sì,
2: giusto?
1: Margreis,
2: sono
1: sì.
2: stata ripresa che non dico bene io.
1: Ma si impara. Sì, il parco del Margareis tra il Piemonte e la Liguria, e ci sono altri appuntamenti, magari li vediamo dopo la musica, sì. che non a caso abbiamo scelto con un titolo che qualcosa con il gatto ha a che fare, quindi il 2000, un gatto e il re di Lucio Dalla.

0: scusaci, ti sfumiamo, ma ti teniamo in sottofondo perché il branetto era lunghino e noi dobbiamo ancora dirvi una cosa prima di lasciare la linea a Popolare Network.
1: Vi vogliamo segnalare un altro di questi eventi di cui vi accennavamo poco fa, al Parco Naturale Margareis.
0: Giusto, bravissima.
1: Oh, meno ma grazie, voglio una stellina. Chi ha acceso la luce alla scoperta della biodiversità dopo il tramonte? Quindi si parlerà proprio anche dei piccoli animali che vivono nelle notti dei nostri boschi, delle nostre montagne, dove e quando, appunto al Parco Naturale Margareis, il 6 agosto, nella serata del 6 agosto, giustamente per prepararsi poi al buio della notte.
0: Esatto, allora di inquinamento luminoso abbiamo parlato sovente, è un tema molto interessante che anche nelle nostre zone torna ed è protagonista addirittura di eventi, iniziative, e quindi teniamolo d'occhio perché potrebbe essere davvero un punto da sviluppare anche dal punto di vista turistico. Si stanno attrezzando per valorizzare le notti che siano notti in montagna, e sono delle situazioni quelle di appunto abbassare un po' l'illuminazione e la presenza di luce, che agevolano anche proprio la vita degli animali notturni, che a volte sono un po' confusi, diciamo, dalla quantità di luce che abbiamo portato anche in zone di media o alta montagna, noi come esseri umani intendiamo. Quindi chi ha acceso la luce alla scoperta della biodiversità dopo il tramonto è alla scoperta dell'inquinamento luminoso e dei suoi effetti sulle farfalle della notte e le falene. Mi sembra un interessantissimo appuntamento. Pian delle Gorre, che è un bellissimo pianoro non lontano da Cuneo, sopra la zona appunto di Chiusapesio, approfittatene se vi va il prossimo 6 di agosto. Noi intanto lasciamo la linea adesso al GR di Popolare Network.
1: A tra poco.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Sono le 15.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
3: Ci sono governi in Europa non all'altezza della crisi migratoria, ha dichiarato il ministro degli esteri spagnolo Albares, tra questi quello italiano. La crisi di Ceuta continua a generare tensioni in Europa, nonostante la stragrande maggioranza delle persone entrate nell'exclave spagnola dal Marocco sia già stata rimpatriata. È in corso la riunione degli ambasciatori europei per preparare la videoconferenza straordinaria dei ministri degli interni prevista per domani. La presidente della commissione von der Leyen scrive al premier spagnolo Sanchez: la sfida è comune, serve solidarietà. L'Italia potrebbe proporre nella riunione di domani hub per il rimpatrio in paesi terzi sul modello Albania.
2: Medio Oriente, secondo l'agenzia Reuters, alcune navi saudite avrebbero evitato oggi di passare dallo stretto di Bab al-Mandeb, l'ingresso nel Mar Rosso, per timore di rappresaglie da parte degli Houthi dello Yemen, che controllano una parte della costa che dà proprio su quel tratto di mare. L'Iran e i suoi alleati nella regione minacciano da tempo di chiudere, come Hormuz, anche quel passaggio molto importante per il traffico marittimo. Intanto rimane sempre un mistero la ripresa dei colloqui tra Stati Uniti ed Iran. Dopo l'annuncio di Trump non è arrivata alcuna conferma. Teheran ha negato e secondo alcuni media regionali anche i mediatori pakistani avrebbero fatto sapere che al momento non ci sia alcun calendario preciso.
3: In Nigeria sono più di 50 le persone rapite da un gruppo armato che lo scorso fine settimana ha assaltato un villaggio nel nord-ovest del paese, lo dicono i media locali. Nell'attacco ci sono state anche diverse vittime, compresi dei bambini. Si tratta di una dinamica che si ripete spesso in quella zona della Nigeria.
2: I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata giovedì scorso a Messina nella ricerca delle tre persone che risultano ancora disperse. Intanto oggi sono iniziati gli interrogatori dei tre indagati per il crollo dell'edificio. I tre professionisti che avrebbero preso in carico i lavori di ristrutturazione della palazzina sono accusati di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È da poco terminato l'interrogatorio del primo dei tre che ha abbandonato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni.
3: Sono in corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso all'età di 96 anni. Il sacerdote ha dedicato tutta la sua vita al recupero di persone tossicodipendenti con l'associazione Exodus.
2: Via libera anche dalla Commissione Politica dell'Unione Europea della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato così l'ultimo parere favorevole che apre la strada all'esame del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri di domani. A quanto si apprende, la maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. Rispetto alla versione iniziale, la principale modifica riguarda l'articolo 8 sul riconoscimento facciale in tempo reale. Il riferimento al solo giudice per le indagini preliminari è stato sostituito con quello al magistrato competente, una formula più ampia che così comprende sia il pubblico ministero sia il GIP.
3: Non molla la presa il caldo estremo che da giorni sta colpendo tutta l'Italia. Oggi sono 25 le città indicate dal Ministero della Salute come bollino rosso sulle 27 monitorate e 25 resteranno anche domani e mercoledì. In pratica ci saranno temperature oltre i 40 gradi quasi ovunque e notti tropicali col termometro che non scenderà mai sotto i 25 gradi. Previsti solo alcuni temporali di calore che rischiano però di alzare ulteriormente il tasso di umidità e di conseguenza la temperatura percepita. Solo nel fine settimana potrebbe esserci una lieve diminuzione delle temperature.
2: Sono le 15.34 minuti, noi ci risentiamo alle 17.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Presenza anche in studio che torna dopo le notizie con Popolare Network. Ritorniamo con la nostra diretta, ritorniamo con il nostro programma Voci Protestanti Talk, di nuovo in co-conduzione Daniela ed Arianna, a tenervi compagnia.
2: Esatto, la magica coppia dadaista torna in onda insieme e per raccontarvi, abbiamo parlato di scoperte della montagna attraverso il cibo, attraverso gli animali che la popolano, e adesso andiamo a parlare anche della musica che arriva anche a disturbare ambiente urbano e naturale. Parliamo di musica punk, soprattutto parliamo di musica indipendente, parliamo dello Ziggy Fest. A me piace il disturbo, ogni tanto ci sta. Ogni tanto ogni tanto disturbare smuove un po' gli animi, soprattutto se stiamo parlando di musica punk, di musica metal, di musica indipendente che c'è, che esiste, è tutta attorno a noi, si potrebbe dire. In realtà in Piemonte ci sono tantissimi gruppi, band che producono della musica proprio di questi generi indie, vengono anche chiamati, e lo Ziggy, un circolo Arci di Torino, da anni lo Ziggy Club dà loro spazio per potersi esibire, e poi nasce lo Ziggy Fest.
1: E questa volta non è più a Torino, ma è ad Angrogna, al Passel, al circolo Il Passel, ad Angrogna, località Passel appunto, è una borgata del comune di Angrogna. Si proporrà la prima edizione di questo Ziggy Fest, festival di musica indipendente, l'8 e il 9 di agosto. È una novità, è una nuova manifestazione appunto che lo spazio Il Passel di Angrogna pensa appunto possa riscuotere anche un discreto successo e una discreta attenzione, proprio perché diciamo che le località della periferia, quindi anche la Valpellice tra i vari luoghi, sono sovente anche località in cui nascono, no, gruppi giovanili di amici o di persone che si ritrovano per fare musica, e sovente il fare musica parte proprio dalla musica underground, così la musica un po' indipendente e autoprodotta. L'idea è anche quella di dare spazio appunto ai gruppi metal, sperimentali, punk, hardcore, che arrivano da diversi panorami italiani indipendenti, e quindi ci saranno per lo più ragazzi e ragazze che forse sono poco conosciuti, ma che magari tra 10 anni o 15 anni, chi lo sa, glielo auguriamo, potranno avere un nome nel palmares, diciamo, dei grandi gruppi underground. Allora, quindi, se siete interessati, intanto potete magari anche chiedere di poter partecipare. Se invece volete, diciamo, assistere come pubblico, sappiate che non ci sarà solo musica, ma all'interno del Ziggy Fest ci saranno anche laboratori, mercatini, esposizioni artistiche, stand di produttori locali, di artigianato e passeggiate pensate proprio per unire la musica al territorio, quindi alla scoperta del territorio.
2: Esatto, poi parliamo anche di gruppi legati da alcuni ideali, una visione etica del mondo, e quindi si parlerà anche di antifascismo. Ci sarà anche un momento dedicato alla meditazione con lo yoga, per esempio, e poi si farà rumore, ovviamente. Le due giornate, le due serate soprattutto dedicate alla musica

0: partirà alle 18 sia il sabato che la domenica. Il sabato sarà dedicata maggiormente alla musica stoner, più sperimentale, ci sarà anche del jazz mischiato al metal. Lo so, possono sembrare generi molto differenti, ma vi assicuro che durante questi festival si scoprono delle chicche, se vi piace proprio un po' la sperimentazione musicale. Mentre invece la domenica il tema sarà proprio più punk hardcore, quindi i BPM si alzeranno notevolmente, probabilmente anche il volume, e avrete la possibilità di sperimentare anche voi con questi tipi di musica.
1: Un altro punto da sottolineare sempre all'interno del Ziggy Fest è che il Passel offre la possibilità di una navetta gratuita, proprio anche per limitare il transito di auto e per limitare un po' l'impatto, ecco, della manifestazione in questo contesto montano. Quindi ci sarà una navetta gratuita che partirà da Luserna San Giovanni davanti in zona piscina, diciamo, mentre l'organizzazione promuoverà anche la raccolta differenziata, quindi un'attenzione doverosa all'ambiente, visto che stiamo appunto in un ambiente montano. Ci sono degli accorgimenti, e quindi speriamo che tutte e tutti coloro che parteciperanno a questo festival li metteranno in atto, praticamente degli accorgimenti per fare in modo che, è vero, si porta rumore, si porta casino in montagna, ma lo si fa anche in modo, diciamo, il più rispettoso possibile. Ci sono alcuni orari della navetta, li trovate tutti pubblicati poi sul sito e sulle pagine social del Passel di Angrogna. Quindi segnatevi le date, sabato 8 agosto e domenica 9 agosto per il Ziggy Fest al Passel di Angrogna. Veramente.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Ma secondo te, Daniela Grill, Mozart ai suoi tempi sarà stato considerato un po' punk per la sua epoca?
2: Assolutamente sì. Tutti i grandi artisti, lo sappiamo bene, che siano artisti in musica o artisti in arti pittoriche o in altre tipologie, diciamo, in altre forme d'arte, sono sempre stati considerati un po' pazzerelli alla loro epoca e sovente poco compresi, scrittori compresi.
1: Esatto, esattamente. E allora passiamo da un genere di musica all'altra, perché se abbiamo parlato di metal, di elettronica, di stoner, di punk, passiamo invece alle armonie reali.
2: Che adesso sono reali, ma allora forse erano considerate in effetti un po' stranine.
1: E beh, magari nel momento in cui alcune composizioni sono state create dai loro ideatori, da questi musicisti, parliamo di Brahms, Mozart, Schubert,
2: Rossini, Donizetti, Bellini.
1: All'epoca, ecco, erano sì amati da alcuni, ma detestati dagli altri, dei più tradizionalisti. Quindi è vero che parliamo sicuramente di musica che ora ci sembra un po' tutto uguale, no? La musica classica, la musica da camera, la musica per archi, ma in realtà all'epoca aveva veramente sconvolto le opinioni.
2: È vero, è vero. E come cambiano le cose a seconda del punto di vista da cui le si guarda, in effetti. E quindi, se volete partecipare a questa rassegna di musica classica chiamata appunto Armonie Reali, sappiate che non solo potrete ascoltare della bellissima musica proposta da grandi artisti, ma potrete anche ascoltarla in luoghi d'eccezione, perché i luoghi protagonisti di questa rassegna Armonie Reali sono niente po' di meno che la Reggia di Venaria, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il Castello del Valentino e il Castello di Allier. Ognuno di loro ogni giovedì di agosto, partendo proprio da questo giovedì 6 di agosto, ospiterà un concerto di questa rassegna Armonie Reali.
1: Esatto, e si partirà appunto giovedì 6 agosto alle 16:30 dalla Reggia di Velaria, nella sala di Diana, una sala meravigliosa che vi invito ad andare comunque a visitare, anche magari approfittando di qualche giorno quest'estate, sempre nella Reggia di Venaria. Il programma prevederà delle esecuzioni a quattro mani al pianoforte di musiche di Schubert, Brahms e Dvorak. Quindi già di per sé a me piace tantissimo il pianoforte a quattro mani, perché è proprio una di quelle di quel tipo di esecuzioni che mi fanno vibrare tutti i neuroni del cervello, e sono veramente incredibili. E poi ci saranno anche alla Palazzina di Caccia di Stupinigi il 13 agosto delle esecuzioni invece per liuto e canto soprano. Mamma mia, che meraviglia, con musica e poesie d'amore alla corte dei Gonzaga. Quindi si farà un salto indietro nel tempo, ancora più indietro. Poi si passerà il 20 agosto con violoncello e pianoforte che eseguiranno delle musiche di Brahms e Grieg, e poi si terminerà il tutto il 27 agosto con delle arie, ovviamente operistiche, Rossini, Donizetti, Bellini e Mozart, eseguiti da una mezzosoprano, un baritono e pianoforte.
2: Armonie Reali, questo è il titolo della rassegna. Come dicevamo, quattro bellissimi concerti, diversi tra di loro anche come proposta, ma quattro luoghi splendidi che, volendo, potete abbinare anche, appunto, come diceva Dariana, con una visita o prima o dopo il concerto, anche perché sono alle 16:30 o alle 18, quindi potete scegliere se visitare magari la Reggia di Venaria o il Castello del Valentino o il Castello di Allier, o prima o dopo il momento musicale. I dettagli li ritrovate sul sito residenzerealisabaude.com, nella sezione Armonie Reali, musica nelle residenze Sabaude, c'è tutto il programma completo 6, 13, 20 e 27 di agosto.

0: Tour non ce ne vorranno, ma ahimè il tempo scorre, cara Darianna.
1: Il tempo scorre e cediamo la linea quindi al nostro notiziario locale nella sua edizione delle 16 e poi io tornerò proprio tra pochissimo, tra pochi minuti con il filo d'Arianna, ma insieme a Daniela. Che bello che torniamo insieme anche domani.
0: Assolutamente, Voci Protestanti torna domani dalle 14 alle 16 e intanto dopo insomma i The Cure avrete l'informazione locale. Ciao Darianna.
1: Ciao Dani.
2: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi, con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas, con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso, l'escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzo. La Corte di Cassazione ha annullato le condanne a due degli imputati per l'incidente ferroviario del 23 maggio 2018 ad Arè di Caluso, nel Torinese. Nello scontro persero la vita due persone. In quell'occasione un treno diretto Evrea investì un trasporto eccezionale fermo sui binari in prossimità di un passaggio a livello. I giudici hanno annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Torino relativa alle condanne inflitte ai caposcorta e a uno degli addetti che accompagnavano il trasporto eccezionale. Sarà quindi un'altra sezione della Corte d'Appello di Torino a celebrare un nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto necessario approfondire le responsabilità dell'incidente per chiarire se spettasse effettivamente alla scorta tecnica verificare il passaggio dei treni, avvisare il gestore ferroviario e impedire al trasporto eccezionale di impegnare il passaggio a livello, dove poi si è verificato lo scontro. Nel settembre 2023 il Tribunale di Ivrea aveva condannato i due uomini con rito abbreviato. La Corte d'Appello il 30 giugno 2025 aveva confermato le responsabilità per disastro ferroviario colposo, omicidio stradale e lesioni, stabilendo per entrambi una pena di 1 anno e 10 mesi. Continuano gli incendi in Piemonte a preoccupare l'area boschiva in zona Pianonia, Mornese, in provincia di Alessandria. Dopo una notte di lavoro, con anche un rogo nella vicina San Cristoforo, i vigili del fuoco sono impegnati oggi con una ventina di mezzi. Sul posto anche moduli speciali per spegnimento boschivi arrivati da Torino, personale DOS, direzione operazioni spegnimento da Pavia ed elicotteri per lanci con mezzi aerei. Intervengono inoltre volontari AIB e di protezione civile con le forze dell'ordine. Intanto peggiora anche il quadro di un incendio in Val Gesso, nel Cuneese, che ha già bruciato da venerdì notte almeno 40 ettari di bosco. Dopo l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco nel pomeriggio di sabato, sono ora in azione due Canadair per cercare di contenere le fiamme sulle alture tra Valdieri e la frazione di San Lorenzo. Il rogo sembrava domato, ma il focolaio è rimasto attivo e nel pomeriggio di ieri, a causa dei forti venti, ha ripreso vigore. Nella mattinata di oggi un detenuto del carcere di Torino, lo russo Cutugno, si è arrampicato sul muro di un edificio all'altezza del terzo piano nel cortile passeggi del padiglione A. Il gesto sarebbe una protesta, seppur ne rimangono sconosciute le motivazioni. Agenti della polizia penitenziaria e vigili del fuoco hanno raggiunto l'uomo per metterlo in sicurezza. La protesta sul muro arriva dopo un fine settimana segnato da due nuovi episodi di violenza. Il 31 luglio, al terzo piano del padiglione C, sarebbe scoppiata una rissa tra detenuti. Un agente intervenuto per riportare l'ordine sarebbe stato colpito con una spranga. Poche ore dopo, nel padiglione B, un altro poliziotto penitenziario è stato aggredito alle spalle, colpito alla nuca e al volto. Secondo quanto dichiarato dal sindacato OSAP, si sarebbe trattato della 47esima aggressione ai danni del personale dall'inizio dell'anno. La situazione nel carcere torinese è totalmente fuori controllo, denuncia l'OSAP, rinnovando la richiesta di un aumento di personale, strumenti di protezione più efficaci e risposte immediate da parte dell'amministrazione penitenziaria. La presidente della Fondazione Bottari Lattes, Caterina Bottari Lattes, si è spenta domenica 2 agosto all'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno a Cuneo, all'età di 89 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla Fondazione. Caterina era la vedova del pittore, scrittore ed editore torinese Mario Lattes, scomparso nel 2001. La Fondazione scrive: chi l'ha conosciuta ricorderà sempre il suo incessante impegno verso la diffusione della cultura e dell'arte, che dal 2009 Caterina ha declinato attraverso le attività della fondazione dedicata al marito. Per quasi 20 anni la sede stessa della fondazione è stata una crocevia di bellezza che ha ospitato mostre d'arte ed esposizioni di fotografia. Ha inoltre proposto grandi artisti italiani e internazionali già noti al grande pubblico o da riscoprire, facendo propria l'attività di promozione culturale intrapresa da Mario Lattes. La Fondazione Torino Musei apre ai turisti e a chi resta in città le sale di GAM, MAU e Palazzo Madama. Nella giornata di Ferragosto, nei tre musei della Fondazione, sarà possibile visitare con biglietto ridotto le collezioni permanenti o le mostre. I musei offrono per la giornata anche un ricco calendario di visite guidate a cura di Coop Culture. Resta valido l'ingresso gratuito per i titolari di abbonamenti musei, per i possessori della Torino Plus Piemonte Card e per gli eventi e per gli aventi diritto secondo regolamento. I tre musei saranno aperti con orario continuato dalle ore 10 alle ore 18. L'Ital Basket Under 18 perde in finale con degli europei contro la Slovenia con punteggio di 88-71. Gli azzurrini erano riusciti ad arrivare in finale dopo 34 anni dall'ultima volta, battendo la Francia grazie alla tripla a fil di sirena del piemontese Edoardo Di Meo, classe 2008. Niente da fare però in finale con un secondo posto che rende tristi, ma conferma la crescita del movimento cestistico in Italia e anche in Piemonte, visto l'importante blocco piemontese formato da Federico Botelli e Werther Bellinaso, sempre nella della Beltram Dertona, come Edoardo Di Meo e Gabriela Stella e Amir Sharfi del College Basket Borgo Manero. Terminiamo infine col meteo. Martedì la pressione sul Piemonte non sarà molto salda. Nel corso della mattinata bel tempo prevalente, poi al pomeriggio isolati rovesci temporaleschi bagneranno le Alpi occidentali con fenomeni a tratti di forte intensità. Serata più asciutta, valori massimi fino a 36 gradi, notti tropicali in pianura. Situazione differente in Liguria, dove la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente. Il cielo infatti sarà sereno, poco nuvoloso ovunque dal mattino e fino a sera. Valori massimi compresi tra i 30 e 24 gradi, minimi tra 22 e 25 gradi, venti meridionale, mare generalmente poco mosso. L'edizione per l'aggiornamento con le notizie locali termina qui. Io vi ricordo il prossimo aggiornamento alle ore 18.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata de Il Filo d'Arianna. Dopo una pausa di due settimane, rieccomi ritornata sulle frequenze di RBA in onda in diretta per riprendere un po' questa nostra scoperta, questo nostro focus sulle notizie che arrivano dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta, dalla Liguria. In particolar modo ci concentriamo, lo sapete, su proprio le notizie locali del Pinerolese, ma non soltanto. E mi raccomando, io vi rinnovo l'invito a segnalarci voi delle notizie appunto che arrivano dal nostro territorio. Come fare? O ci potete mandare un messaggio al numero 328 8757 845, oppure all'indirizzo email diretta@rbe.it. Non solo notizie, ma anche realtà, appuntamenti dal nostro territorio, appuntamenti anche in là da venire. Noi li segniamo a calendario e poi sicuramente ci torneremo quando sarà più utile. Oggi parleremo di notizie proprio dell'ultim'ora. Infatti è venuta a mancare ieri, nella giornata di ieri, Caterina Bottari Lattes, non soltanto presidente della Fondazione Bottari Lattes, ma uno di quei personaggi, di quelle persone che hanno veramente dato una svolta alla cultura in Piemonte e non soltanto, proprio a livello nazionale e internazionale. Parleremo ovviamente anche di crisi idrica e di incendi in Piemonte. Una notizia di circa una quarantina di minuti fa, appunto, vuole che il Piemonte abbia dichiarato lo stato di emergenza regionale e tanto altro ancora. Se volete raccontarci la vostra, i numeri e l'email ve li ho dati, e andiamo a sentire Emma Nolde, che si è esibita proprio un paio di giorni fa sul palco insieme a quella che abbiamo sentito invece poco fa, Carmen Consoli, con la sua Le Sirene. E allora proprio andiamo ad ascoltare Sirene.
1: Tu dai e non sai cosa vuoi avere.

Bravissima, bravissima Emma Nolte, penso che la sentiremo ancora molto, spero anche nel prossimo futuro. Torniamo invece in diretta sulle frequenze di RBE al filo d'Arianna e parliamo purtroppo della morte, dell'addio purtroppo doveroso che dobbiamo rivolgere a Caterina Bottari Lattes, più conosciuta sicuramente negli ultimi anni per essere stata la presidente della fondazione Bottari Lattes, che è riuscita in pochi anni tutto sommato di vita a trasformare quella che era la diffusione della cultura sia attraverso l'arte, cioè l'arte pittorica, l'arte scultoria e tanti tipi di arte che negli ultimi anni proprio con l'arte un po' contemporanea si vanno a compenetrare anche attraverso le sperimentazioni e così via, ma anche attraverso la letteratura. E il mondo della cultura e dell'arte ricorderà questo impegno che Caterina, moglie di Mario Lattes, tra le altre cose anche editore, riuscì a portare avanti, soprattutto a dedicargli. Infatti quando poi Mario Lattes morì nel 2001 a Torino, Caterina pensò di rendere omaggio da una parte sicuramente a suo marito, ma dall'altra riuscire a trovare un luogo che fosse uno spazio fisico ma anche uno spazio di azione per tanti artisti del presente e anche del recente passato che magari erano stati poco compresi o poco erano stati esposti. Avevano trovato una casa in mostra in giro per l'Italia ma anche per l'Europa e per il mondo. E allora nel 2009 Caterina Bottari Lattes trovò un luogo a Monforte d'Alba e creò lì la sua fondazione che portava i cognomi suo e di suo marito, appunto Bottari Lattes, e che è stato nel corso di questi anni un luogo fondamentale sia per quanto riguarda gli amanti dell'arte ma anche per chi la fa. E poi è stata sempre conosciuta come una donna energetica, generosa, anche poco incline ai compromessi, perché purtroppo al giorno d'oggi molto spesso, soprattutto nelle figure della donna, si vede anche no, uno spazio di movimento, poter scendere a compromessi, poter anche forse a volte approfittarsi un po' di quelli che sono le conoscenze, gli spazi appunto che si hanno in un certo tipo di società. E invece Caterina ha detto sempre no, è andata dritta per la sua strada, eppure guardandosi sempre attorno, notando anche giovani artisti e non soltanto, anche artisti di una certa età che non sono stati compresi finché non è passata lei, ha dato appunto la possibilità di esporre l'arte sotto tantissime modalità per esprimersi. E di fatto alcuni ritengono che il premio Grinzane, che poi da allora ha preso anche il nome Lattes Grinzane, sia stato letteralmente salvato da questa donna incredibile, un festival, per chi se lo ricorda, che nei primi anni 2000 era letteralmente un festival diventato sempre più piccolo, molto sottotono, e invece lei è riuscita a dargli anche un'aria e un respiro assolutamente mondiale, globale e anche universale attraverso i linguaggi proprio. Quindi questa ricerca continua della cultura, dell'arte attraverso la varietà, l'eterogeneità dei linguaggi per poter arrivare all'interno di noi stessi esseri umani con varie strade e arrivare al pubblico il più possibile, a coloro che fruiscono di quest'arte con dei canali che prima o poi qualche crepa nella nostra anima, qualche anfratto, qualche porta, qualche finestra la trovano. Quindi un saluto
a questa donna che è riuscita a non soltanto notare la bellezza o anche semplicemente, perché no, qualcosa che andava comunicato, e di dargli un luogo, una casa fisica, di dargli prospettiva, di dargli una speranza per il futuro. E sappiamo che la sua eredità non morirà sicuramente, e non è morta con lei ieri, ma durerà ancora per tantissimi decenni. Adesso, prossima canzone, Dry Cleaning con Joy, e poi parleremo appunto di crisi idrica ed incendi in Piemonte.

0: E torniamo in onda sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna. Tra pochissimo cederemo la linea a muoversi in Piemonte, ma tra poco invece parleremo anche situazione siccità e incendi in Piemonte. E una notizia di circa una quarantina di minuti fa afferma che la regione Piemonte ha dichiarato lo stato di emergenza. Di fatto viene applicata quella di cui avevamo già detto che avremmo riparlato, ovvero sia la legge regionale che è stata approvata l'11 giugno scorso, con cui il Piemonte già prevedeva tutta una serie di disposizioni del Codice Nazionale della Protezione Civile per poter rispondere in breve a delle condizioni di emergenza come quelle che si stanno verificando. Che cosa sta succedendo? Cosa comporterà questo stato di emergenza? Lo scopriremo tra pochissimo. Adesso vi lascio appunto all'ascolto di Muoversi in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it. Questi sono i nostri riferimenti per poterci anche raccontare come state vivendo questi periodi. Ormai sono mesi di siccità e anche di incendi, purtroppo, che stanno caratterizzando buona parte d'Italia, se non d'Europa. Bisogna anche segnalarlo. Ripensiamo anche agli incendi che ci sono stati in Francia, in Spagna, molto diffusi, in Sardegna, e purtroppo sono ritornati anche gli incendi nel nostro Piemonte. E notizia proprio di pochi minuti fa, vi dicevamo poco meno di un'ora fa, che la regione Piemonte ha dichiarato lo stato di emergenza, facendo di fatto diventare operativo quella legge regionale approvata l'11 giugno scorso, di cui avevamo anche già parlato al filo d'Arianna, con cui il Piemonte ha recepito le disposizioni del Codice Nazionale della Protezione Civile per far sì che ogni regione possa avere una propria azione attiva, quindi autonoma, di tutto quello che sono sia i sistemi di monitoraggio rispetto a, appunto, siccità, quindi anche i livelli dei bacini idrici anche degli incendi, e che si possa quindi far partire autonomamente tutta quella serie di processi, di procedimenti, per rispondere in maniera molto più rapida a questi tipi di emergenza. Infatti, come sostengono Alberto Cirio, governatore della regione Piemonte, con gli assessori Gabusi e Marnati, fino a poco tempo fa una situazione come questa avrebbe richiesto dei tempi lunghi di attivazione, perché andava fatta banalmente richiesta a livello nazionale, che andava vagliata da degli operatori, dai tecnici nazionali, e poi poteva essere avviato tutto un sistema di procedure che però allungavano di molto i tempi. Questo tipo di autonomia rispetto alla risposta alle emergenze di questo tipo può essere sicuramente di aiuto per rispondere in maniera subitanea a quelle che sono le emergenze, per poi eventualmente attivare anche degli aiuti che arrivino per esempio da altre regioni oppure a livello nazionale. E teoricamente questo sistema dovrebbe andare a rispondere più celermente a quelle che sono le necessità anche dei cittadini e cittadine del nostro territorio, andandolo anche a coordinare in maniera più locale, quindi più mirata e più diretta e ovviamente molto più rapida. Che cosa comporterà tutto questo per i singoli cittadini e cittadine? Beh, di fatto chi lavora è volontario all'interno di qualche forza di emergenza, di conseguenza vigile del fuoco, protezione civile e vari sistemi di emergenza, saranno ovviamente contattabili molto più rapidamente e a livello locale. Ma anche singole cittadine e cittadine possono fare la loro. Ci sono già vari comuni in Piemonte in cui sono stati già attivati tutta una serie di divieti per esempio l'utilizzo banalmente dell'acqua potabile, con delle ordinanze appunto per evitare la siccità in determinate zone. Non esiste un elenco sia univoco sia nazionale per andare a mappare quali sono questi comuni, ma vi posso dire che in Piemonte ci sono altri oltre 100 comuni che hanno già attivato delle restrizioni sull'acqua potabile. Tra poco capiremo di in che cosa consistono, quali sono di fatto le azioni vietate e quanto potrebbe durare ancora questa emergenza. Non abbiamo sicuramente la palla di cristallo, ma di fatto la combinazione alte temperature e poca pioggia, beh, purtroppo non aiutano, e quasi non si vede una luce in fondo al tunnel, se non probabilmente con l'autunno. Parleremo appunto ancora di questi temi tra pochissimo, ma adesso gli Zen Circus con Il fuoco in una stanza.

0: solo, ma solo ti sentirà.
1: Dobbiamo riascoltarli, gli Zen Circus, con questa loro Il fuoco in una stanza. E torniamo a parlare di emergenza idrica, emergenza incendi nella regione Piemonte. È stato dichiarato infatti oggi lo stato di emergenza idrica, che comporta gravi disagi non soltanto alla popolazione, ma anche in generale a tutto quello che è il sistema di approvvigionamento delle acque per la coltivazione, e anche purtroppo contemporaneamente scoppio di incendi sempre più grandi, a volte purtroppo alimentati anche dal vento. I temporali che ci sono, perché bisogna ricordare che effettivamente in queste ultime settimane ci sono stati anche dei temporali che hanno interessato il nord-ovest, e però purtroppo sono dei temporali molto forti che di fatto non vanno a stemperare la situazione, magari portano, ecco, un pochino di calo delle temperature, che però poi purtroppo si rialzano e vengono anche aggravate quindi dall'umidità e dall'afa. La situazione quindi ha spinto la giunta regionale a dichiarare lo stato di emergenza a causa sia del caldo record ovviamente che della grave siccità, quindi della mancanza di precipitazioni. E questo cosa comporterà di fatto? Beh, oltre 70 comuni del territorio piemontese con le loro frazioni sono rimaste a secco di acqua, quindi hanno esaurito i propri bacini di competenza, e i rifornimenti stanno avvenendo con le autobotti e proseguiranno anche sicuramente per i prossimi giorni. Più di 100 comuni, come dicevamo prima, nella regione Piemonte hanno introdotto delle restrizioni, dei divieti all'uso dell'acqua potabile per situazioni che non vadano a consentire con l'idratazione umana o animale, oppure per esempio per la sanificazione degli spazi. Quindi non è possibile ad esempio utilizzare l'acqua potabile, quindi parliamo comunque sempre soltanto di divieto di utilizzo dell'acqua potabile, mentre acqua di pozzo in determinate situazioni comunque può essere autorizzata per bagnare prati, giardini privati e orti. Non può essere utilizzata per esempio per lavare le automobili o per lavare cortili o piazzali, mentre è consentito per il lavaggio, insomma, dell'interno delle nostre case, delle nostre palazzine. E non può essere utilizzata per riempire piscine private o fontane che non abbiano un ciclo chiuso, quindi a dispersione. Ma come vi dicevo prima, non esiste un unico elenco di comuni nazionali o anche solo regionali. Bisogna andare a verificare nel vostro comune di residenza o magari della vostra seconda casa, perché anche periodi in cui magari si va alla casa al mare, alla casa in montagna o la casa in campagna, ecco, verificate preventivamente quali sono le disposizioni sul sito proprio del comune, oppure sul sito ufficiale per quanto riguarda l'albo pretorio appunto del proprio municipio. E la crisi idrica, come abbiamo detto, colpisce non soltanto appunto i singoli cittadini a causa di queste restrizioni, ma parliamo anche di irrigazione.

riqualificazione, per esempio dei campi coltivati, ma anche tutta una serie di ripercussioni rispetto all'allevamento e così via. Sappiate che tra i punti toccati proprio dal sistema della emergenza idrica, la regione Piemonte ha avviato anche un tavolo per quanto riguarda la ricerca anche di soluzioni più a lungo termine rispetto all'approvvigionamento di acque per le prossime stagioni calde, in modo che si vada sempre meno ad impattare rispetto all'utilizzo ovviamente dell'acqua, quindi più si può immagazzinare acqua, anche non potabile, soprattutto non potabile per tutta la serie di attività che vi dicevo prima, e sicuramente meno si andrà incontro ad delle emergenze idriche, meno sicuramente non le si potranno evitare. Quello che deve essere fatto purtroppo non soltanto a livello locale è la presa di consapevolezza che questo purtroppo forse è il clima che dovremo affrontare per tutte le prossime stagioni calde, e quindi ci vorrebbero proprio un cambiamento di mentalità rispetto non soltanto all'immagazzinamento delle acque e l'utilizzo delle acque, ma anche in generale a quanto l'essere umano stia provocando tutto un effetto a catena che poi porta effettivamente al riscaldamento globale. A Torino si stanno registrando infatti in questi mesi un aumento quasi fisso di 3 gradi oltre la media annuale che ci dovrebbe essere appunto nella città di Torino, che c'è stata fino a pochi anni fa. 3 gradi possono sembrare pochi, ma vi assicuro che per chi vi vive, ad esempio, o per chi vi passa anche solo qualche ora, questa differenza è realmente tangibile e si va a ripercuotere anche purtroppo per quanto riguarda la presenza di incendi in tutto il Piemonte, perché questi 3 gradi veramente stanno scombinando completamente i nostri equilibri anche umani effettivamente. Facciamo un'altra breve pausa, allora ci spostiamo in atmosfere, sì, sicuramente calde, ma forse anche più vicino al mare, in Ugenea con People of the Moon.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rbe.it.
2: Ci avete sentito purtroppo parlare anche oggi nei notiziari di RBE di persone, purtroppo anche molto spesso giovani, che perdono la vita in incidenti stradali. Giusto una delle ultime notizie che abbiamo dato proprio di questa ragazza di 21 anni che ha perso la vita in un incidente in cui era passeggera a Montoso, quindi veramente a pochi chilometri dalla sede di RBE, ma è soltanto uno delle tantissime vittime della strada. In questo caso lei ovviamente era passeggera, ma anche le persone che erano con lei in automobile sono rimaste ferite, alcune proprio anche gravemente ferite. E a proposito questa emergenza quasi delle vittime della strada, si va ad inserire il progetto Guida Sicura per neopatentati. Nuovamente la regione Piemonte investe, come anche tante altre regioni, bisogna ricordarlo anche, investe proprio per diffondere la cultura della sicurezza alla guida. Parliamo di un percorso formativo rivolto ai giovani neopatentati che abbiano tra i 18 e i 29 anni, quindi che abbiano preso la patente abbiano conseguito la patente B dopo il 1 gennaio del 2019, quindi magari anche già da qualche anno. Non soprattutto quando passa quel primo periodo da neopatentati, quel primo anno in cui si è molto attenti alla guida e poi ci si lascia un po' andare, si dice ma sì dai, anche se ho bevuto quel bicchierino in più non importa, oppure ma sì, freno anche all'ultimo, tanto mi fido dei freni della mia macchina. Ecco, e poi purtroppo succedono anche degli incidenti banali, piccoli, che però vanno ad impattare veramente molto, non soltanto dal punto di vista economico ma anche fisico e mentale sulla persona che guida. E questi percorsi formativi costano veramente pochissimo, con un contributo di soli 48 euro potranno dare tutta una serie di strumenti alle persone che vi parteciperanno per poter avere una guida più sicura, più consapevole, attraverso proprio un percorso che non vada solo a dare degli strumenti pratici ma anche di rendere consapevole le persone che partecipano a questi corsi quali possono essere eventualmente i rischi nel momento in cui le cose non vanno esattamente come ci aspettavamo, rispondere a degli eventi che non possiamo controllare dall'esterno, e quindi per far sì che se ci deve essere magari l'incidente che ci sia nel provocando il male minore possibile. In questo caso l'assessore ai trasporti e alle infrastrutture della Regione Piemonte Gabusi sottolinea quanto sia importante continuare con questo progetto che rappresenta veramente un investimento concreto non soltanto per i giovani ma per tutti gli utenti della strada, perché se è vero che questo percorso è rivolto ai giovani, quindi entro i 29 anni, è vero anche che basta anche solo una persona alla guida più attenta e più consapevole per rendere tutto il sistema stradale e dei trasporti sicuro per tutte e per tutti, non soltanto per le persone in automobile ma anche in moto, purtroppo anche quello un mezzo per cui dobbiamo dare purtroppo molto spesso delle notizie di vittime, ma di ciclisti, di pedoni e così via, che vengono molto spesso coinvolti purtroppo in questi incidenti. Quindi se volete avere maggiori informazioni vi consiglio di andare a verificare proprio anche come poter fare per iscriversi se rientrate all'interno di questa categoria che ha diritto di accesso a questo percorso formativo, proprio sul sito della Regione Piemonte nella sezione legata ai trasporti e alle infrastrutture. Adesso ultima canzone per la puntata di quest'oggi, Storm Eye, e poi ci saluteremo tra pochissimo.

0: Young Lean con Storm Eye a fare un po' di rumore sulle frequenze di RBE. Sono le 16:59 minuti, quindi tempo a nostra disposizione termina qui. Ci risentiamo e rivediamo domani sulle frequenze di RBE, sia sul sito che sul canale 87 del digitale terrestre, oppure attraverso le varie frequenze FM a seconda della zona in cui vi ritrovate. Se ci volete contattare per qualsiasi cosa, mandate un messaggino, anche WhatsApp va benissimo, 3288757845 il nostro numero, oppure diretta @rbe.it per le email. E a questo punto salutiamoci come facciamo sempre, ovvero sia sigla, prego. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao. Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.
1: È tempo di 5 per 1000.
0: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network. Sono le 17:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È arrivato il via libera anche dalla Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato così l'ultimo parere favorevole che apre la strada all'esame da parte del Consiglio dei Ministri che ci sarà domani. A quanto si è appreso, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. Rispetto alla versione iniziale, la principale modifica riguarderebbe l'articolo 8, proprio quello sul riconoscimento facciale in tempo reale. Il riferimento al solo GIP è stato sostituito con quello al magistrato competente, una formula più ampia che in questo modo terrebbe insieme sia il pubblico ministero sia il giudice per le indagini preliminari.
1: I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie della palazzina crollata giovedì scorso a Messina il corpo di un'altra persona. Si tratta di una donna, il suo nome è Sara Leone. La donna è stata identificata dai familiari all'obitorio cittadino. Oggi sono anche iniziati gli interrogatori dei tre indagati per il crollo dell'edificio. I tre professionisti che avrebbero preso in carico i lavori di ristrutturazione della palazzina sono accusati di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È da poco terminato l'interrogatorio.

0: Del primo dei tre che ha abbandonato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni.
1: Un drone o i frammenti di un drone ucraino sono caduti su una spiaggia nel sud della Russia. Secondo l'autorità locale ci sono almeno 6 morti, tra cui 3 bambini. Altre 17 persone sono rimaste ferite. Non è chiaro se il drone fosse indirizzato ad una base navale sul Mar Nero a circa 40 chilometri di distanza. Ancora nessun commento da parte ucraina. Oggi Kiev ha colpito anche per l'ennesima volta un grosso deposito del principale rivenditore online russo est di Mosca. 4 lavoratori sono rimasti feriti. Per spegnere l'incendio sono intervenuti oltre 200 vigili del fuoco.
0: Sono tra le 3 e le 5.000 le persone ancora a Ceuta, tra quelle entrate in massa nell'exclave spagnola in Marocco tra giovedì e venerdì, decine di migliaia quelle rimpatriate. Quanto successo continua a generare tensione in Unione Europea. Il ministro degli esteri di Madrid, Albares: ci sono governi in Europa non all'altezza della crisi migratoria, tra questi quello italiano, ha dichiarato. Dopo l'incontro degli ambasciatori dei 27 di oggi, c'è attesa per il vertice dei ministri dell'interno di domani, vertice durante il quale l'Italia potrebbe proporre la creazione di hub per l'espulsione dei migranti irregolari in paesi terzi, sul modello dei centri in Albania.
1: Secondo l'agenzia Reuters, alcune navi saudite avrebbero evitato oggi di passare dallo stretto di Bab al-Mandeb, l'ingresso nel Mar Rosso, per timore di rappresaglie da parte degli Houthi dello Yemen, che controllano una parte della costa che dà proprio su quel tratto di mare. L'Iran e i suoi alleati nella regione minacciano da tempo di chiudere, come Hormuz, anche quel passaggio molto importante per il traffico marittimo. Intanto resta sempre un mistero la ripresa dei colloqui tra Stati Uniti ed Iran. Dopo l'annuncio di Trump non è infatti arrivata alcuna conferma. Teheran ha negato. Secondo alcuni media regionali, anche i mediatori pakistani avrebbero fatto sapere che al momento non c'è alcun calendario preciso.
0: In Nigeria più di 50 persone sono state rapite da un gruppo armato che lo scorso fine settimana ha assaltato un villaggio nel nord-ovest del paese, secondo i media locali. Nell'attacco ci sono state anche diverse vittime, compresi alcuni bambini.
1: Si sono conclusi da poco a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso a 96 anni, una vita dedicata agli ultimi, in particolare alle persone tossicodipendenti. La bara con sopra un girasole è stata accolta in chiesa da un lungo applauso, presenti molte personalità, tra cui il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che si è detto disponibile a portare avanti la proposta di alcuni consiglieri comunali milanesi di scrivere Don Mazzi al Famedio. Sono le 17:34 minuti, noi ci risentiamo alle 18:30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa, ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.
4: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. La Corte di Cassazione ha annullato le condanne a due degli imputati per l'incidente ferroviario del 23 maggio 2018 ad Are di Caluso, nel Torinese. In quell'occasione un treno diretto ad Ivrea investì un trasporto eccezionale fermo sui binari in prossimità di un passaggio a livello, provocando la morte di due persone. I giudici hanno annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Torino relativa alle condanne inflitte al capo scorta e a uno degli addetti che accompagnava nel trasporto eccezionale. Sarà quindi un'altra sezione della Corte d'Appello di Torino a celebrare un nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto necessario approfondire le responsabilità dell'incidente per chiarire se spettasse effettivamente alla scorta tecnica verificare il passaggio dei treni, avvisare il gestore ferroviario e impedire al trasporto eccezionale di impegnare il passaggio a livello dove poi si è verificato lo scontro. Nel settembre del 2023 il Tribunale di Ivrea aveva condannato i due uomini con rito abbreviato. La Corte d'Appello, il 30 giugno 2025, aveva confermato le responsabilità per disastro ferroviario colposo, omicidio stradale e lesioni, stabilendo per entrambi una pena di 1 anno e 10 mesi. La Giunta regionale del Piemonte ha dichiarato oggi, lunedì 3 agosto, lo stato di emergenza per la crisi idrica. È la prima applicazione della legge approvata lo scorso 11 giugno, che consente al presidente Alberto Cirio di emanare ordinanze rapide per interventi urgenti, assistenza alla popolazione e misure straordinarie anche sul fronte degli incendi boschivi. La decisione arriva al termine del tavolo siccità convocato dall'assessore Matteo Mernati con Protezione Civile, ARPA Piemonte, Province, Prefetture, gestori idrici, consorzi irrigui e associazioni agricole. Il quadro è critico. Oltre 70 comuni sono ad oggi riforniti con autobotti per oltre 400.000 euro di spesa. 106 comuni hanno emanato ordinanze per il risparmio idrico di acqua potabile. Secondo ARPA Piemonte, luglio è stato tra i mesi più secchi degli ultimi 70 anni, con un deficit di pioggia del 55%. Continua a bruciare l'area boschiva in zona Pianoni di Mornese, in provincia di Alessandria. Dopo una notte di lavoro, i vigili del fuoco sono impegnati oggi con una ventina di mezzi, soprattutto campagnole e pick-up. Sul posto anche moduli speciali per lo spegnimento boschivo arrivati da Torino, personale della Direzione Operazioni Spegnimenti da Pavia ed elicotteri per i lanci d'acqua. Attivati nell'intervento anche volontari antincendi boschivi, Protezione Civile e forze dell'ordine. Nel biellese un fulmine ha innescato un incendio boschivo sulla punta del Camosce. Sul posto vigili del fuoco e squadre AIB, con un mezzo aereo richiesto per la zona impervia. In Liguria, fiamme in fase di bonifica a Genova e nel comune di Ne, mentre resta attivo un rogo a Imperia in località Panegai, presidiato da vigili del fuoco e volontari. La presidente della Fondazione Bottari Lattes, Caterina Bottari Lattes, si è spenta ieri domenica 2 agosto all'ospedale Michele Pietro Ferrero di Verduno, in provincia di Cuneo, all'età di 89 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla Fondazione. Caterina era la vedova del pittore, scrittore ed editore torinese Mario Lattes, scomparso nel 2001. La Fondazione scrive: chi l'ha conosciuta ricorderà sempre il suo incessante impegno verso la diffusione della cultura e dell'arte, che dal 2009 Caterina ha declinato attraverso le attività della Fondazione dedicata al marito. Per quasi 20 anni la sede stessa della Fondazione è stata un crocevia di bellezza che ha ospitato mostre d'arte ed esposizioni di fotografia. Ha inoltre proposto grandi artisti italiani ed internazionali già noti al grande pubblico da riscoprire, facendo propria l'attività di promozione culturale intrapresa da Mario Lattes. La Fondazione Torino Musei apre ai turisti e a chi resta in città le sale GAM, MAO e Palazzo Madama. Nella giornata di Ferragosto nei 3 musei della Fondazione sarà possibile visitare con biglietto ridotto le collezioni permanenti e le mostre. I musei offrono per la giornata anche un ricco calendario di visite guidate a cura di Coop Culture. Resta valido l'ingresso gratuito per i titolari di abbonamento musei, per i possessori della Torino più Piemonte Card e per gli aventi diritto secondo regolamento. I 3 musei saranno aperti con orario continuato dalle ore 10 alle ore 18.
E passiamo infine al meteo. La mattinata di domani sarà caratterizzata da bel tempo prevalente, mentre al pomeriggio isolati rovesci temporaleschi bagneranno le Alpi occidentali, con fenomeni a tratti di forte intensità. La serata sarà più asciutta. Valori massimi fino a 36 gradi, notti tropicali in pianura. Situazione differente in Liguria, dove la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente. Il cielo infatti sarà sereno, poco nuvoloso ovunque. Valori massimi compresi tra 30 e 34 gradi, minimi tra 22 e 25 gradi. Venti meridionali, mare generalmente poco mosso. Per questa edizione terminiamo qui, il prossimo aggiornamento domani mattina alle ore 11. Vi auguro una buona serata in compagnia della programmazione di RDE da parte di Diana Tedesco.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network. AI Act, blitz della maggioranza in commissione sul riconoscimento facciale, ok al testo senza nessuna modifica significativa, protestano le opposizioni che abbandonano l'aula prima del voto, domani in Consiglio dei Ministri, il via libera definitivo. Futuro dell'ex Ilva, oggi 8 ore di sciopero in vista dell'incontro di domani al Ministero, i sindacati attaccano, senza risposte concrete la nostra lotta continuerà oltranza. Il ministro degli esteri spagnolo critica l'Italia dopo la sospensione di Schengen per Ceuta, non all'altezza della crisi migratoria, il Viminale replica, con Meloni gli sbarchi sono crollati, domani la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione. Un drone ucraino è caduto su una spiaggia russa sul Mar Nero, almeno 7 morti, nessun commento da parte di Kiev, gli ucraini hanno colpito per l'ennesima volta anche un deposito del principale rivenditore online di Mosca. Un accordo o la resa totale è l'ultima minaccia di Trump all'Iran. Teheran per ora smentisce la Casa Bianca, nessuna ripresa dei negoziati. Crollo della palazzina Messina, recuperato un quarto corpo sotto le macerie. Si tratta di una donna ancora tra i dispersi. Oggi pomeriggio sono iniziati gli interrogatori per i 3 professionisti accusati di disastro colposo. Caldo estremo, oggi 25 città da bollino rosso, temperature massime oltre 40 gradi, notti tropicali col termometro che non scenderà mai sotto i 25 gradi. Stessa situazione anche domani e mercoledì. Sono le 18:32 minuti, queste ed altre notizie nel giornale radio di Popolare Network delle 19:30. Buon ascolto. Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Pienezza e Brugherio in direzione Piacenza, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 3 ore al pedaggio francese e di 2 ore al pedaggio italiano. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

faccia, sei proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
2: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
1: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo lunedì 3 di agosto la meditazione è curata dal pastore Marco Fornerone, professore di Antico Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Ascolteremo in chiusura l'inno 327, Se non ho carità. Le letture proposte sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono lette da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal Salmo 100, il versetto 3. Riconoscete che il Signore è Dio. Dal Libro degli Atti degli Apostoli, il capitolo 11, il versetto 18. Gli apostoli, i fratelli e le sorelle si calmarono e glorificarono Dio dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri, affinché abbiano la vita.
3: Riconoscete che il Signore è Dio, o come diceva una traduzione più vecchia, riconoscete che l'Eterno è Dio, perché dietro quella parola Signore o Eterno, nell'altra traduzione, si nascondono le quattro consonanti del nome proprio di Dio, che la tradizione ebraica non pronuncia, e quindi quelle consonanti sono state tramandate non con le loro vocali, ma con le vocali della parola da pronunciare al posto. E quindi anche le nostre traduzioni pronunciano un'altra parola al posto di quel nome che non si può pronunciare. E quindi il significato di questo versetto è proprio quel Dio lì, chiamato per nome, proprio il Dio di Israele, è Dio, cioè è l'unico Dio. E questo è ciò che il versetto invita a riconoscere. È Lui che ci ha fatti e la sua bontà dura in eterno. Tutto ciò che esiste è stato fatto da quel Dio, proprio perché è l'unico. Ed ecco un risvolto importante del monoteismo, del fatto che, della convinzione che ci sia un solo Dio e che quell'unico Dio sia proprio il Dio di Israele, che necessariamente, se c'è un solo Dio, è il Dio, la divinità di tutto il creato, di tutta l'umanità, quindi. E infatti a questo riconoscimento, a riconoscere che solo il Signore è Dio, sono invitate tutte le nazioni della terra. Se da un lato riconoscere che solo il Signore è Dio ha una dimensione di esclusività, esclude tutte le altre divinità, allo stesso tempo ha necessariamente però anche un aspetto di universalità, e cioè il suo messaggio, la sua parola, le sue azioni riguardano tutta l'umanità. L'invito che il Signore rivolge è rivolto a tutta l'umanità. Non si può tornare indietro, non si può tornare al tempo in cui il Signore era un Dio fra gli altri, ma il nostro, e dunque non c'è spazio per una comprensione tribalista dell'unicità di Dio. Non c'è alcun dubbio che nelle pagine della Bibbia, dell'Antico e del Nuovo Testamento, ci sia la testimonianza del fatto che Dio ha scelto in maniera del tutto particolare, del tutto unica, un popolo, il suo popolo Israele, a cui ha fatto dono particolare del suo insegnamento, della sua parola, a cui ha affidato il compito particolare di testimoniarla davanti a tutti i popoli della terra. questo compito è non un motivo di supremazia sugli altri popoli, o peggio ancora di suprematismo, ma è un compito che il popolo di Dio Israele ha verso tutte le nazioni. Come testimonia la tradizione ebraica, come testimoniano l'Antico e il Nuovo Testamento, come hanno rettamente inteso quegli ebrei del primo secolo di cui parla il Libro degli Atti nel secondo versetto di oggi, che Dio ha concesso la redenzione anche agli stranieri. E dato che è sempre presente, eternamente presente, la tentazione di fare il contrario, anche e proprio da parte degli ultimi arrivati, di noi cristiani che siamo venuti dalle nazioni, i versetti di oggi ci ricordano che riconoscere l'unicità di Dio, riconoscere che il Signore è Dio, esclude, questo sì, che qualsiasi ideologia umana venga messa al suo posto, include tutta l'umanità, ogni popolo, ogni uomo, ogni donna, esclude ogni esclusione, ogni tribalismo, ogni sciovinismo, soprattutto se religiosamente motivato, soprattutto se viene da chi dovrebbe riconoscere il contrario, e cioè l'amore universale di Dio.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Musica dal vivo, arte, cultura.
5: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
4: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
5: Domenica 9 agosto alle 6.30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso, l'escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
4: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
6: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 45 minuti al pedaggio francese e di 2 ore al pedaggio italiano. Al momento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Roma-Madrid su Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo critica l'Italia, non all'altezza della crisi migratoria. Il Viminale, con Meloni, gli sbarchi sono crollati. Domani la riunione straordinaria dei ministri dell'interno europei. Piantedosi proporrà gli hub modello Albania. Gli ambasciatori dell'Unione, solidarietà alla Spagna, ha riportato la situazione sotto controllo. AI Act, blitz della maggioranza in commissione sul riconoscimento facciale. Ok al testo senza nessuna modifica significativa. Protestano le opposizioni che abbandonano l'aula prima del voto. Domani in Consiglio dei Ministri il via libera definitivo. Il futuro dell'ex Ilva, oggi 8 ore di sciopero in vista dell'incontro di domani al Ministero. I sindacati attaccano, senza risposte concrete, la nostra lotta continuerà ad oltranza. Un accordo o la resa totale è l'ultima minaccia di Trump all'Iran. Teheran per ora smentisce la Casa Bianca, nessuna ripresa dei negoziati. Un drone ucraino è caduto su una spiaggia russa sul Mar Nero, almeno 7 i morti, nessun commento da parte di Kiev. Gli ucraini hanno colpito per l'ennesima volta anche un deposito del principale rivenditore online di Mosca. Le 19:31, buonasera dalla redazione, le notizie. La crisi di Ceuta continua a generare tensione tra Spagna e Italia, nonostante il rimpatrio della stragrande maggioranza delle persone entrate nell'exclave spagnola dal Marocco tra giovedì e venerdì. Questa mattina è formalmente arrivata la notifica della chiusura dello spazio Schengen da parte dell'Italia nei confronti della Spagna. Il governo spagnolo accusa Roma, non è stata all'altezza della crisi migratoria. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
2: A Ceuta ora la priorità è l'accoglienza. Le capacità della città sono al limite. Il governo spagnolo ha adibito 2 padiglioni industriali per alloggiare quasi 1000 minori. In tutto sarebbero tra 3000 e 5000 i migranti rimasti a Ceuta secondo le stime delle autorità locali. Da Madrid il ministro degli esteri Álvarez ha preteso la solidarietà degli altri paesi europei dopo le dure critiche dei giorni scorsi. Ci sono governi che non sono stati all'altezza e che hanno messo in giro menzogne interessate, come per esempio quello italiano, ha detto Álvarez, che ha poi accusato Meloni di non essere in grado di gestire le crisi che costantemente si riproducono al largo delle coste italiane, ricordando come l'isola di Lampedusa è stata più volte inondata di migranti irregolari. Dall'Italia però il Viminale risponde che gli sbarchi con Meloni sono dimezzati dal 2023 e a Lampedusa ci sono solo 83 migranti. La portavoce del governo spagnolo, Emma Saiz, ha assicurato che nessun rapporto di intelligence aveva avvertito della marea umana che stava per abbattersi sulla città di Ceuta, ma su questo e sulla dinamica della crisi di Ceuta investigherà ora la magistratura spagnola, che ha aperto un fascicolo per reati contro la sicurezza dello Stato. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Il confine spagnolo rimane al centro dell'attenzione anche in Unione Europea. Dopo la riunione degli ambasciatori di oggi pomeriggio si attende la call straordinaria tra ministri degli interni prevista per domani. Da Bruxelles, Federico Baccini.
3: Una discussione franca tra i 27 ambasciatori che ha preparato il terreno per la riunione straordinaria del Consiglio Affari Interni di domani, in cui la forte solidarietà espressa nei confronti di Madrid per gli eventi di Ceuta va ora tutta nella direzione di un rafforzamento delle frontiere, della spinta sui rimpatri e dell'ennesimo duro colpo al sistema europeo di accoglienza, con la narrativa ormai imperante della destra in materia di migrazione e asilo. È questo quello che emerge da fonti UE dal primo confronto sull'ennesima emergenza migrazioni in Europa, questa volta procurata più dalla reazione caotica di fronte a un evento che si sarebbe potuto gestire con gli strumenti già a disposizione dell'Unione e dal disegno della destra europea e dei governi di qualsiasi colore di strumentalizzare l'accaduto per attaccare una Spagna socialista sempre più isolata. Italia e Danimarca guidano il fronte dei falchi, che comprende Germania, Austria, Grecia, Paesi Bassi e i nordici, e che ora sfrutta l'occasione per spingere la Commissione a stringere accordi con paesi terzi e finanziare con i soldi dei contribuenti europei i centri di rimpatrio previsti dal regolamento appena approvato. La Spagna, con il sostegno della Francia, cerca di tenere il punto sulla solidarietà nella gestione delle crisi e di mettere fine alle accuse a Madrid di provocare un'invasione delle frontiere europee con le proprie politiche di regolarizzazione. Si cerca ancora un punto di caduta ed è la presidente della Commissione von der Leyen a tentare una mediazione. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, si legge nella lettera inviata al Premier Sanchez. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Nuova protesta del Movimento 5 Stelle alla Camera sul caso che coinvolge l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro. Poco prima della riunione della Giunta per il Regolamento, ancora in corso, chiamata ad esprimersi sulla possibilità che la Giunta per le autorizzazioni possa esaminare le conversazioni tra Del Mastro e Mauro Caroccia, deputati e deputate pentastellati hanno esposto due striscioni con le scritte «Fuori le chat» e «Aprite subito la cassaforte». La vicenda nasce dalla decisione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di far custodire in cassaforte il supporto informatico contenente le chat tra Del Mastro e Caroccia. Una scelta arrivata dopo che il presidente della Giunta per le autorizzazioni, David Story, aveva disposto la possibilità per i componenti dell'organismo di prendere visione della documentazione. E mentre in aula si discuteva delle chat, dalla Commissione Politiche dell'Unione Europea alla Camera è arrivato il via libera allo schema di decreto legislativo di attuazione del AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. La maggioranza, dopo il rinvio della scorsa settimana, si è ricompattata e ha votato a favore, mentre le opposizioni sono uscite dall'aula prima del voto per protesta. Il servizio di Alessandro Braga.
0: In zona Cesarini, a pochi giorni dalla chiusura estiva del Parlamento, la maggioranza litigiosa prova a ricompattarsi o perlomeno ad apparire unita. Da un lato difendendo a spada tratta la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la messa in cassaforte delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia. Dall'altro approvando, dopo il rinvio della scorsa settimana, le indicazioni che domani il Consiglio dei Ministri dovrà recepire per emanare il cosiddetto AI Act, che include anche le norme sul riconoscimento facciale. Sette giorni fa era stata Forza Italia a mettersi di verso e la presidente forzista della commissione era finita sotto processo da parte dei suoi alleati, che oggi alla fine sono riusciti, seppur con una parziale retromarcia, a far passare quello che non erano riusciti a fare prima, la modifica dell'articolo 8 del provvedimento, quello sul riconoscimento facciale in tempo reale che aveva creato le tensioni della scorsa settimana. Alla fine infatti non è niente più che una minima modifica che lascia in piedi l'impianto voluto dalla destra in chiave securitaria e che domani nel testo definitivo del governo potrebbe tornare ad essere ancora più restrittivo.
1: È terminato lo sciopero di 8 ore indetto dai sindacati confederali in tutti gli stabilimenti dell'Ilva. Domani i sindacati incontreranno il governo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo che l'incontro della scorsa settimana non è servito a nulla. Il governo al momento non ha nessun piano per il futuro delle acciaierie, dopo che il Tribunale di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Senza risposte serie da parte del governo, continueremo la nostra lotta, hanno detto i sindacati. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
4: Senza l'acciaio l'industria muore, hanno detto oggi i lavoratori in sciopero a Taranto. Prima si sono riuniti in un'assemblea di 2 ore davanti all'acciaieria, poi hanno bloccato la statale 106 contro l'ipotesi di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento che dovrebbe avvenire entro il 28 ottobre prossimo. Una protesta che la città e gli attivisti che si battono per la chiusura dell'acciaieria hanno bocciato, denunciando collusioni tra sindacati e azienda, scarsa lungimiranza, rivendicando il diritto alla salute per cittadini e lavoratori che non possono continuare a subire, hanno detto, i ricatti di governi che si sono mostrati incapaci in 20 anni di risolvere il problema. Dalla fabbrica di Novi Ligure, che dipende totalmente dai grezzi che arrivano da Taranto, gli operai con Giobbe Cardile, RSU Fiom CGL, intanto avvertono: dobbiamo impedire che questo stabilimento chiuda, che 550 persone si ritrovino senza futuro e lavoro. Metteremo in campo tutte le misure necessarie perché non succeda. Il ministro per le imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, dimostra tutto l'affanno del governo in queste ore, convocando ben 4 tavoli a Roma in 3 giorni, invitando tutta la galassia delle parti sociali. Domani alle 10 l'incontro con i sindacati, che chiederanno un piano straordinario di rilancio con un forte intervento pubblico. Martedì 5 agosto prima il tavolo Taranto con le istituzioni locali, poi più tardi un altro tavolo con Confindustria, Federacciai e Federmeccanica. Il 6 agosto alle 10 sarà la volta delle associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto di Taranto. Una corsa affannosa, perché dopo aver perso tanto tempo, davvero ora non ce n'è più.
1: Ora la crisi in Medio Oriente. Alcune navi saudite avrebbero evitato di passare dallo stretto di Bab el Mandeb, l'ingresso nel Mar Rosso, per timore di rappresaglie da parte degli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, che controllano una parte della costa che dà su quel tratto di mare. È l'ennesima dimostrazione di come la strategia iraniana di bloccare la navigazione nella regione stia in qualche modo pagando. Rimane un mistero intanto la ripresa dei negoziati tra Teheran e Washington, annunciata da Trump. Ancora questa sera il presidente americano ha minacciato gli iraniani, o accordo o resa, ma la trattativa sembra essere congelata. Il servizio di Farhan Sabahi.
5: Lunedì della settimana scorsa il presidente americano Trump aveva detto negoziamo con Teheran e il prezzo del petrolio era sceso. Martedì aveva detto i negoziati vanno bene, mercoledì sto perdendo la pazienza. Giovedì forse attacchiamo l'Iran e il prezzo del petrolio sale. Venerdì distruggeremo l'Iran. Sabato li faremo a pezzi e ieri domenica Trump ha detto non attacco perché me lo ha chiesto l'Iran e ha comunicato che oggi pomeriggio ci sarebbero stati nuovi negoziati con Teheran, ma non aveva detto né il luogo dell'incontro né i nomi dei partecipanti. Stamattina il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che non vi sono negoziati in corso con Washington, ci sono con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Il portavoce della diplomazia iraniana Baghei ha insistito sul fatto che le navi che transitano nello stretto di Hormuz dovrebbero utilizzare il percorso definito dall'Iran dopo aver chiesto l'autorizzazione a Teheran al passaggio e dopo aver pagato il pedaggio.

0: non tradursi in una valanga blu capace di sommergere il Congresso. Donald Trump ostenta tranquillità, ha già una strategia che, con tutta probabilità, adotterà subito dopo le elezioni, se per lui dovessero andare molto male. I continui richiami e i brogli negli Stati democratici preparano il terreno al caos. Ma è anche possibile che quello che ha già fatto, ridisegnare cioè le mappe elettorali dei distretti in diversi stati a guida repubblicana, possa essere sufficiente per evitare un disastro, se non addirittura la sconfitta alla Camera dei rappresentanti. Anche il destino del Senato è tutt'altro che segnato. Per avere la maggioranza, i democratici dovrebbero vincere in 4 stati dove l'esito del voto è molto incerto e non perdere poi in altri 2 stati dove sono in vantaggio ma di poco. Se Trump non naviga in buone acque, anche i democratici hanno molti problemi. Non ci sono un leader e una strategia nazionale. In alcuni stati, come Michigan, uno degli stati chiave, le primarie sono diventate un'occasione di scontro tra i candidati dell'establishment e i socialisti. I toni sono molto aspri, le divisioni profonde. I fondi poi sono limitati, mentre i repubblicani hanno riserve molto più abbondanti. Elon Musk ha promesso di staccare un assegno da 120 milioni di dollari. Le elezioni di medio termine sono decisive per bloccare il progetto autoritario di Donald Trump, ma non è scontato che i democratici riescano nell'impresa.
1: Ora la guerra tra Russia e Ucraina. Oggi ci sono stati diversi attacchi in territorio russo. In uno di questi un drone è caduto su una spiaggia sul Mar Nero. Secondo le autorità locali ci sono 7 morti e 40 feriti. Il servizio di Emanuele Valenti.
2: Secondo le autorità locali, tra le vittime dell'attacco ucraino nella regione di Krasnodar Krai sul Mar Nero ci sono anche 3 bambini. Non è chiaro se sulla spiaggia sia caduto un drone, più probabile, o i frammenti di un drone. A poche decine di chilometri c'è una base della Marina Militare di Mosca e altri possibili obiettivi. Si tratta di una zona turistica con molti villeggianti, soprattutto da quando per i russi è complicato viaggiare all'estero. Kiev ha portato da tempo la guerra in territorio russo, ma finora le aree civili erano state coinvolte molto raramente. Si tratta di un attacco deliberato? Di sicuro gli ucraini non traggono alcun vantaggio da operazioni di questo tipo. Fino a questa sera non hanno commentato. Quello sul Mar Nero non è stato comunque l'unico attacco delle ultime 24 ore in territorio russo. Sono stati colpiti anche un sistema radar in Crimea, un centro di ricerca universitario per i droni a Belgorod, non lontano dal confine tra i due paesi, e per l'ennesima volta un grosso deposito del principale rivenditore online russo, Wilberries, a est di Mosca. Si tratta del 9° attacco di questo tipo in poche settimane. L'Amazon russo starebbe risarcendo le piccole e medie imprese di cui spesso non riesce più a consegnare i prodotti. Zelensky ha detto oggi che spera di forzare Putin a un accordo entro l'autunno. La pressione sul Cremlino sta aumentando in maniera importante.
1: Sono le 19:44 minuti, questa era la nostra ultima notizia. Il giornale radio di Popolare Network torna alle 22:30. Buon ascolto da tutta la redazione.
3: Popolare Network.

0: sono pazzo ma non sarò mai come loro.
1: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto!

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti, con tempi di attesa di 45 minuti al pedaggio francese e di 2 ore al pedaggio italiano. Al momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Ca sento ciauro mi riri che chiedo che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del Digitale Terrestre. RBE. Vicina a te. Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'attacco del ministro degli esteri spagnolo, il governo italiano non è stato all'altezza della crisi migratoria. Tajani risponde provocando: che ne sarà dei 5.000 migranti arrivati a Ceuta che non possono essere rimpatriati? Domani Piantedosi proporrà gli hub del modello Albania nella riunione straordinaria dei ministri dell'interno europei. 8 ore di sciopero all'Ilva, domani l'incontro tra sindacati e governo. Palazzo Chigi sembra non avere nessuna idea su quale sarà il futuro dello stabilimento pugliese. Ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo prima della decapitazione. Trump non smette di minacciare la Repubblica Islamica. Teheran però smentisce, non c'è nessuna ripresa dei negoziati. Un drone ucraino ha colpito una spiaggia russa sul Mar Nero, sono almeno 7 i morti e una quarantina i feriti, ancora nessun commento da parte di Kiev. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. La crisi di Ceuta continua a generare tensione tra Spagna e Italia, nonostante il rimpatrio della stragrande maggioranza delle persone entrate nell'exclave spagnola dal Marocco tra giovedì e venerdì. Questa mattina è formalmente arrivata la notifica della chiusura di Schengen da parte dell'Italia nei confronti della Spagna. Il governo spagnolo accusa Roma: non è stata all'altezza della crisi migratoria. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadori.
1: A Ceuta ora la priorità è l'accoglienza. Le capacità della città sono al limite. Il governo spagnolo ha adibito 2 padiglioni industriali per alloggiare quasi 1.000 minori. In tutto sarebbero tra 3.000 e 5.000 i migranti rimasti a Ceuta, secondo le stime delle autorità locali. Da Madrid il ministro degli esteri Álvarez ha preteso la solidarietà degli altri paesi europei dopo le dure critiche dei giorni scorsi. Ci sono governi che non sono stati all'altezza e che hanno messo in giro menzogne interessate, come per esempio quello italiano, ha detto Álvarez, che ha poi accusato Meloni di non essere in grado di gestire le crisi che costantemente si riproducono al largo delle coste italiane, ricordando come l'isola di Lampedusa è stata più volte inondata di migranti irregolari. Dall'Italia però il Viminale risponde che gli sbarchi con Meloni sono dimezzati dal 2023 e a Lampedusa ci sono solo 83 migranti. La portavoce del governo spagnolo, Emma Saez, ha assicurato che nessun rapporto di intelligence aveva avvertito della marea umana che stava per abbattersi sulla città di Ceuta, ma su questo e sulla dinamica della crisi di Ceuta investigherà ora la magistratura spagnola, che ha aperto un fascicolo per reati contro la sicurezza dello Stato. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Il confine spagnolo rimane al centro dell'attenzione anche in Unione Europea. Dopo la riunione degli ambasciatori di oggi pomeriggio si attende la call straordinaria tra ministri degli interni prevista per domani. Da Bruxelles, Federico Baccini.
2: Una discussione franca tra i 27 ambasciatori che ha preparato il terreno per la riunione straordinaria del Consiglio Affari Interni di domani, in cui la forte solidarietà espressa nei confronti di Madrid per gli eventi di Ceuta va ora tutta nella direzione di un rafforzamento delle frontiere, della spinta sui rimpatri e dell'ennesimo duro colpo al sistema europeo di accoglienza, con la narrativa ormai imperante della destra in materia di migrazione e asilo. È questo quello che emerge da fonti UE dal primo confronto sull'ennesima emergenza migrazioni in Europa, questa volta procurata più dalla reazione caotica di fronte a un evento che si sarebbe potuto gestire con gli strumenti già a disposizione dell'Unione e dal disegno della destra europea e dei governi di qualsiasi colore di strumentalizzare l'accaduto per attaccare una Spagna socialista sempre più isolata. Italia e Danimarca guidano il fronte dei falchi, che comprende Germania, Austria, Grecia, Paesi Bassi e i nordici, e che ora sfrutta l'occasione per spingere la Commissione a stringere accordi con paesi terzi e finanziare con i soldi dei contribuenti europei i centri di rimpatrio previsti dal regolamento appena approvato. La Spagna, con il sostegno della Francia, cerca di tenere il punto sulla solidarietà nella gestione delle crisi e di mettere fine alle accuse a Madrid di provocare un'invasione delle frontiere europee con le proprie politiche di regolarizzazione. Si cerca ancora un punto di caduta ed è la presidente della Commissione von der Leyen a tentare una mediazione. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, si legge nella lettera inviata al premier Sanchez. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: È finita da poco la riunione della Giunta per il Regolamento che stava valutando che cosa fare delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e di Mauro Caroccia, ristoratore romano condannato in via definitiva nell'ambito dell'inchiesta sul clan Senese. La palla è passata di nuovo alla Giunta per le autorizzazioni, che però deciderà non in base alla volontà del capo della Giunta, come è sempre stato, ma per maggioranza. Questo significa che va a snaturarsi la funzione di garante, visto che il capo della Giunta fa sempre parte delle opposizioni. E se decide la maggioranza, il rischio che le chat di Del Mastro restino non consultabili è molto alto. E mentre in aula si discuteva delle chat, dalla Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera è arrivato il via libera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. La maggioranza, dopo il rinvio della scorsa settimana, si è ricompattata e ha votato a favore, mentre le opposizioni sono uscite dall'aula prima del voto per protesta. Il servizio di Alessandro Braga.
3: In zona Cesarini, a pochi giorni dalla chiusura estiva del Parlamento, la maggioranza litigiosa prova a ricompattarsi o perlomeno ad apparire unita. Da un lato difendendo a spada tratta la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la messa in cassaforte delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia. Dall'altro approvando, dopo il rinvio della scorsa settimana, le indicazioni che domani il Consiglio dei Ministri dovrà recepire per emanare il cosiddetto AI Act, che include anche le norme sul riconoscimento facciale. Sette giorni fa era stata Forza Italia a mettersi di traverso e la presidente forzista della commissione era finita sotto processo da parte dei suoi alleati, che oggi alla fine sono riusciti, seppur con una parziale retromarcia, a far passare quello che non erano riusciti a fare prima: la modifica dell'articolo 8 del provvedimento, quello sul riconoscimento facciale in tempo reale, che aveva creato le tensioni la scorsa settimana. Alla fine infatti non è niente più che una minima modifica che lascia in piedi l'impianto voluto dalla destra in chiave securitaria e che domani, nel testo definitivo del governo, potrebbe tornare ad essere ancora più restrittivo.
0: Oggi in tutti gli stabilimenti dell'Ilva di Taranto c'è stato uno sciopero di 8 ore indetto dai sindacati confederali. Gli stessi sindacati domani incontreranno il governo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo scorso 27 luglio il Tribunale di Milano aveva disposto la chiusura dell'area a caldo, mentre il governo sembra non avere nessuna idea sul futuro delle acciaierie pugliesi. La nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
4: Senza l'acciaio l'industria muore, hanno detto oggi i lavoratori in sciopero a Taranto. Prima si sono riuniti in un'assemblea di 2 ore davanti all'acciaieria, poi hanno bloccato la statale 106 contro l'ipotesi di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento, che dovrebbe avvenire entro il 28 ottobre prossimo. Una protesta che la città e gli attivisti che si battono per la chiusura dell'acciaieria hanno bocciato, denunciando collusioni tra sindacati e azienda, scarsa lungimiranza, rivendicando il diritto alla salute per cittadini e lavoratori che non possono continuare a subire, hanno detto, i ricatti di governi che si sono mostrati incapaci in 20 anni di risolvere il problema. Dalla fabbrica di Novi Ligure, che dipende totalmente dai grezzi che arrivano da Taranto, gli operai con Giobbe Cardile, RSU Fiom CGL, intanto avvertono: dobbiamo impedire che questo stabilimento chiuda, che 550 persone si ritrovino senza futuro e lavoro. Metteremo in campo tutte le misure necessarie perché non succeda. Il ministro per le imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, dimostra tutto l'affanno del governo in queste ore, convocando ben 4 tavoli a Roma in 3 giorni, invitando tutta la galassia delle parti sociali. Domani alle 10 l'incontro con i sindacati, che chiederanno un piano straordinario di rilancio con un forte intervento pubblico. Martedì 5 agosto prima il tavolo Taranto con le istituzioni locali, poi più tardi un altro tavolo con Confindustria, Federacciai e Federmeccanica. Il 6 agosto alle 10 sarà la volta delle associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto di Taranto. Una corsa affannosa, perché dopo aver perso tanto tempo, davvero ora non ce n'è più.
0: Alcune navi saudite avrebbero evitato di passare dallo stretto di Bab el Mandeb l'accesso al Mar Rosso per timore di rappresaglie da parte degli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran che controllano una parte della costa. Rimane invece un mistero la ripresa dei negoziati tra Teheran e Washington annunciata da Trump. Anche questa sera il presidente americano ha minacciato gli iraniani: voglio dare all'Iran ogni possibile ultima chance prima della decapitazione. La trattativa però sembra ancora congelata. Il servizio
5: Lunedì della settimana scorsa il presidente americano Trump aveva detto negoziamo con Teheran e il prezzo del petrolio era sceso. Martedì aveva detto i negoziati vanno bene, mercoledì sto perdendo la pazienza. Giovedì forse attacchiamo l'Iran e il prezzo del petrolio sale. Venerdì distruggeremo l'Iran. Sabato li faremo a pezzi e ieri domenica Trump ha detto non attacco perché me lo ha chiesto l'Iran e ha comunicato che oggi pomeriggio ci sarebbero stati nuovi negoziati con Teheran, ma non aveva detto né il luogo dell'incontro né i nomi dei partecipanti. Stamattina il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che non vi sono negoziati in corso con Washington, ci sono con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Il portavoce della diplomazia iraniana Baghei ha insistito sul fatto che le navi che transitano nello stretto di Hormuz dovrebbero utilizzare il percorso definito dall'Iran dopo aver chiesto l'autorizzazione a Teheran al passaggio e dopo aver pagato il pedaggio. Per la diplomazia di Teheran questi colloqui con l'Oman sono costruttivi, l'obiettivo è definire un accordo su un nuovo percorso delle navi. Il portavoce iraniano ha aggiunto di augurarsi che gli attori regionali e fuori dalla regione possano apprezzare l'approccio costruttivo dell'Iran. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E a tre mesi esatti dalle elezioni di midterm in calendario per il 3 novembre, guerra e inflazione trascinano in basso il gradimento di Trump, ma potrebbero non bastare a garantire una vittoria dei democratici. Michele Migone.
6: Nessun presidente aveva mai avuto un consenso così basso a questo punto del mandato, siamo attorno al 37%, i sondaggi poi dicono che i democratici sono in netto vantaggio, secondo alcuni anche di 11 punti, ma tutto questo rischia di non tradursi in una valanga blu capace di sommergere il Congresso. Donald Trump ostenta tranquillità, ha già una strategia che, con tutta probabilità, adotterà subito dopo le elezioni, se per lui dovessero andare molto male. I continui richiami ai brogli negli stati democratici preparano il terreno al caos. Ma è anche possibile che quello che ha già fatto, ridisegnare cioè le mappe elettorali dei distretti in diversi stati a guida repubblicana, possa essere sufficiente per evitare un disastro, se non addirittura la sconfitta alla Camera dei rappresentanti. Anche il destino del Senato è tutt'altro che segnato. Per avere la maggioranza i democratici dovrebbero vincere in 4 stati dove l'esito del voto è molto incerto e non perdere poi in altri 2 stati dove sono in vantaggio ma di poco. Se Trump non naviga in buone acque

0: morti e 40 feriti. Emanuele Valenti.
1: Secondo le autorità locali, tra le vittime dell'attacco ucraino nella regione di Krasnodar Krai, sul Mar Nero, ci sono anche 3 bambini. Non è chiaro se sulla spiaggia sia caduto un drone, più probabile, o i frammenti di un drone. A poche decine di chilometri c'è una base della Marina Militare di Mosca e altri possibili obiettivi. Si tratta di una zona turistica con molti villeggianti, soprattutto da quando per i russi è complicato viaggiare all'estero. Kiev ha portato da tempo la guerra in territorio russo, ma finora le aree civili erano state coinvolte molto raramente. Si tratta di un attacco deliberato? Di sicuro gli ucraini non traggono alcun vantaggio da operazioni di questo tipo. Fino a questa sera non hanno commentato. Quello sul Mar Nero non è stato comunque l'unico attacco delle ultime 24 ore in territorio russo. Sono stati colpiti anche un sistema radar in Crimea, un centro di ricerca universitario per i droni a Belgorod, non lontano dal confine tra i due paesi, e per l'ennesima volta un grosso deposito del principale rivenditore online russo, Wilberries, a est di Mosca. Si tratta del 9° attacco di questo tipo in poche settimane. L'Amazon russo starebbe risarcendo le piccole e medie imprese di cui spesso non riesce più a consegnare i prodotti. Zelensky ha detto oggi che spera di forzare Putin a un accordo entro l'autunno. La pressione sul Cremlino sta aumentando in maniera importante.

Il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Popolare Network.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Oh.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

cioè, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.